0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

Io ve lo dico, sono un dritto. A me nessuno fa dispetto. Lo sanno tutti che è così perché mi garba il refifì.

0: metta guanto e proprio qui ti faccio un colpo a rififì. Lei si intromette e vuol parlare.
1: Le dico, fila bella, lasciami fare.
0: Poi se rincaso nella notte non sorride, sono botte sul momento lì per lì, me la seduto a rififì. Ma gira al largo per piacere, se ti interessa non sapere cos'è il rififì. Non è un problema, ti dirò, nessuna scuola l'imparò cos'è il rififì.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palesse, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non può ballessi, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai more per te.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 20 luglio 2026, 17 gradi all'esterno percepiti come tali, con un cielo abbastanza nuvoloso a quest'ora, ma dovremmo avere delle belle schiarite oggi. Giornata prevalentemente soleggiata, indica il sito di Meteomedia, con una massima di 25, umidex a 29. La notte prossima ritorneremo a un piacevole 18 gradi, che va benissimo per dormire. Devo dire che sentivo questa mattina le temperature stagionali per questo periodo, quindi siamo ritornati alle temperature stagionali, non questo grande caldo afoso.
3: Beh, comunque,
2: e soffocante.
3: Comunque nel weekend si è dormito bene.
2: Sì, esatto, esatto. Quindi sarà così più o meno tutta la settimana. L'unico elemento da verificare tra martedì e mercoledì dovrebbe esserci, e mercoledì forse anche continuerà, della pioggia, e poi dovrebbero ritornare condizioni più soleggiate.
3: Vamos a incominciar.
2: Hola. ¿Por qué? ¿En español esta mañana?
3: Ma esta mañana yo hablo español.
2: Ma porque... siento, e viva la España.
3: E viva la España. Papiños. Farfallina,
2: bisogna dire che hai vista la finale te?
3: Sì, io l'ho vista.
2: Io non ho visto l'Argentina, però.
3: Ma neanch'io.
2: È rimasta a casa.
3: Ma è rimasta lì a centrocampo a aspettare la Spagna. No, ma sul serio, è una cosa. Ma per tutti i 120 minuti,
2: Beh, io mi aspettavo gli ultimi reazione. 5 minuti si sono svegliati. Ho detto adesso pareggiano, perché fanno così, voglio dire.
3: Però intanto. Però... gli hanno annullato un gol alla Spagna, onestamente.
2: Sì,
3: anche lì la spalletta era dentro.
2: Così è. Comunque, farfallina. Comunque, farfallina per tua norma, perché sì. Tu non parli abbastanza spagnolo. È mariposa in spagnolo. Dovresti sapere queste cose.
3: Chi è sta mariposa?
2: È farfalla in spagnolo.
3: Ah, okay. No, pensavo fosse una ragazza che conosci. Maria Posa, hai detto.
2: No, Mariposa.
3: Marì.
2: Comunque vendono in speciale da Costco i cotton fioc per pulirsi le orecchie, voglio dire.
3: Sulle cuffie.

0: Alle 6.20 tutto il 20 un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla. Alle 9 un altro GR, 9:15 abbiamo invece Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare, alle 9.45 uno sguardo alle caricature e alle 10 poi cederemo microfono e antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.
1: Per brevità, chiamato artista, tutta una vita ad arrampicare.

0: Intermarché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Costole d'agnello congelate e affettate a $9.50 la libbra, cosce di pollo a $6.78 la libbra, salsicce italiane o Toulouse a $4.51 la libbra, filetto di salmone $10.41 la libbra.
0: Grand Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Grand Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, giornata bella, via, estiva per lo più, anche con temperature decenti e non un caldo soffocante. Questo è il riassunto. Abbiamo 17 gradi all'esterno in quest'istante, percepiti come tali, con un cielo abbastanza nuvoloso a quest'ora. Il sole è sorto alle 5:24, esso tramonterà alle 20:36. I venti soffiano da versante sud-occidentale, ma con velocità poco importanti, da 9 a 14 km orari, e il tasso d'umidità è limitato al 72%. Avremo una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 25 gradi, l'humidex porta a 29, nella notte ritorneremo a 18 percepito come tale, temperature per lo più stagionali sia per le massime che per le minime. Domani martedì una giornata simile, 25 la massima, 19 la minima, ma arriveranno poi in serata le prime nuvole che porteranno già delle precipitazioni date al 60%, che proseguiranno anche per la giornata di mercoledì, quando la massima sarà la più bassa della settimana, sarà di 22 gradi, la minima sarà di 14. Giovedì ritorno di condizioni più soleggiate, 23 la massima, 16 la minima. Venerdì soleggiato, 25 la massima, 17 la minima, e ancora soleggiato per sabato, 27 la massima e la minima sarà di 19 centigradi. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che siamo in Opsidesi, sbaglio sempre, apro sempre la pagina sbagliata perché è vicino a quella che dovrei aprire, ecco qua. Dicevo, la luna è in fase crescente, quindi avremo la prossima fase, il primo quarto di luna completato il 21 luglio e avremo quindi domani, e avremo la luna piena il prossimo 29 luglio alle 10:35.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Traffico per lo più scorrevole, ricordo l'inizio venerdì delle vacanze della costruzione, o dette della costruzione, che fanno sì che c'è meno gente per strada, ovviamente, però la poca gente che c'è, ahimè, ha tendenza a fare molti incidenti in questo periodo, ne parleremo nel corso del giornale radio. Per il momento l'unico tratto più intasato è sorprendentemente l'accesso al ponte Mercier, entrambe le direzioni sono occupate. Deve essere successo qualcosa che però per il momento non è indicato sulla cartina che consulto, e poi il solito rallentamento anche per accedere al tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine, direzione Boucherville, esclusivamente a partire da Sherbrooke. Prudenza e pazienza.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Di dazi doganali, sappiamo che è la sua passione, quindi questo è l'elemento fondamentale che è emerso ieri. Ve lo sto allungando la cosa perché mi si è chiusa la pagina che stavo leggendo. Cose che succedono. L'altra notizia del giorno di ieri, oltre agli incendi, è che ai viaggiatori stranieri che hanno visitato la Repubblica Democratica del Congo nei 21 giorni precedenti verrà negato l'ingresso in Canada. Questo è per ridurre il rischio di introduzione e diffusione del virus dell'Ebola. E poi ricordo anche, parlando appunto del traffico, che gli incidenti stradali hanno già causato molte vittime e siamo già a dei livelli record per questi primi giorni di vacanza. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità. Primo giro alle 7, rimanete con noi.

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: insegna.
1: Ventesimo giorno del mese di luglio.
2: Ventesimo giorno. Cioè sono 20 giorni che è cominciato il 2000. Siamo al 20 gennaio.
1: Ventesimo giorno del mese di luglio, detto.
2: Siamo il 20 gennaio. Ventesimo giorno vuol dire che è il ventesimo giorno. 20 gennaio.
1: Ho aggiunto luglio.
2: Sono 201 giorni che è iniziato l'anno.
1: Ma io, per ricordare la data ai nostri video e radio ascoltatori, ho detto ventesimo giorno di questo mese di luglio.
2: Di solito dici il giorno dell'anno, non il giorno dell'anno.
1: Ma dopo entravo.
2: Ah, ok, chiedo scusa, non avevo capito questa tua disquisizione.
1: Una volta che faccio le cose fatte bene, mi interrompo.
2: Te fai bene.
1: Ho detto il ventesimo giorno di questo mese di luglio, spiegami dov'è la difficoltà di comprendere questa frase.
2: Perché sono 201 giorni che è iniziato l'anno.
1: Esatto, però
2: di solito
1: non
2: dici
1: luglio.
2: Quello, non dici il mese.
1: E io non parlo più. Tanto so che la luna tanto so che la luna è il 28,2.
2: E voilà.
1: Vai avanti te, cosa è successo in Colombia?
2: Ma scherzi, nel 1810 la Colombia dichiara la propria indipendenza dalla Spagna.
1: A parte che dovresti parlare in spagnolo oggi.
2: In seguito ad una rivolta della popolazione a Bogotà.
1: Con l'accento sull'A.
2: Certo, l'ho ben detto, l'accento su Bogotà.
1: Io non l'ho sentito.
2: E fa rima con vacca, non posso dirlo. Il viceré Antonio José Amari Borbón.
1: Viceré con l'accento sulla E.
2: Antonio.
1: No, è vicere.
2: Io non leggo più. C'è qualcuno che vuole venire a fare la storia, ci insegna, perché qui oggi
1: Antonio
2: non leggiamo.
1: Antonio ha la O, ha l'accento sulla O, se no sarebbe Antonio.
2: Io non dico più.
1: José, giustamente, c'è l'accento sulla E. Omar Bordone.
2: Amar, no Omar.
1: Omar io lo leggo Omar, va bene? Perché sono buone anche le Omar. Bordon di origine... di origine veneta, Bordon. È parente del
2: non
1: potere.
2: È Bordone, è Borbon. Ma vogliamo leggere quello che c'è scritto? Bordone.
1: Firma un decreto che consente ai
2: consigli... Scritto Borbon, scritto Bordone.
1: Locali di come... Italia è una invenzione spagnola.
2: Cioè, e
1: avanti.
2: Siamo solo alla prima.
1: Avanti, cosa è successo?
2: No, lo
1: a Milazzo.
2: Lo scelgo io. Milazzo lascio stare perché è pericoloso.
1: Perché si può scivolare sempre sul...
2: Questo è interessante. Nel 1881...
1: Sì.
2: Toro seduto,
1: che non si dice toro seduto, il rappresentante delle
2: si dice Sitting Bull, che era il suo vero nome,
1: Sitting Bull, tradotto
2: toro seduto, toro seduto. Capo autoctono della tribù nativa americana dei Sioux, fuggiasco dopo la battaglia di Little Big Horn, si arrende all'esercito federale americano. Sai perché lo dico? Tu no. Che hai studiato la storia degli autoctoni, perché era scappato in Canada con tutta la tribù.
1: Ma che scappare con 2000-3000 persone non è evidente.
2: Infatti li hanno arrestati. Quei disgraziati di...
1: Adesso Ottavio Bottecchia,
2: sì,
1: fu il primo italiano a vincere il Tour de France di ciclismo, dopo aver guidato la classifica in maglia gialla in tutte le tappe nella 18ª edizione della classifica francese. Sa che è anche un record, in tutte le tappe, vuol dire che dalla prima all'ultima.
2: Bravo.
1: No, ma sono di più di 18 adesso.
2: Non volevo
1: oggi tanto
2: dirlo.
1: Stanno riposando.
2: Ok, non volevo dirlo perché poi ci dici che hai visitato la sua casa. Ma muore
1: sì,
2: a 73.
1: No, ma è interessante.
2: Oh, santo cielo. Muore a 73 anni,
1: vabbè,
2: signore e signori, a Roma, l'inventore di noi.
1: Noi.
2: L'inventore tra gli altri di Sia Femmito 18 anni.
1: Ascolteremo la radio.
2: Della radio, Guglielmo Marconi. Il suo lavoro gli è valso il prestigioso riconoscimento del premio Nobel per la fisica. 1937. Sono 89 anni che è morto il nostro grande Guglielmo.
1: Poi c'era il tetto rosso.
2: Ecco, la casa dei... Sapevo. Non è possibile.
1: No, ma... Non è facilissimo.
2: Già, ventesimo giorno del mese di luglio, possiamo andare avanti? Che se no finiamo più.
1: È giusto, vedi che l'hai detto anche te. Dunque, bene.
2: Bene.
1: Nel 1956, non eravamo ancora nati, la rivista Scienze pubblica...
2: Science, la rivista inglese, americana.
1: Io leggo Scienze perché è scritta in italiano.
2: Scienze, allora. Scienze.
1: Pubblica la notizia secondo cui un gruppo di scienziati di Los Alamos, nel New Mexico,
2: non c'è,
1: è riuscita a dimostrare l'esistenza del neutrino.
2: Sì. Ma io l'avevo già percepita questa cosa qua.
1: Sì, perché essendo piccolo lo vedevo.
2: Subito l'ho visto. Occhi, occhi, ce l'avevo proprio negli occhi, io e il neutrino.
1: Finora è stata soltanto ipotizzata. La scoperta verrà a Clyde Cowan e Fred Reines, il primo Nobel. O Nobel?
2: Nobel, c'era l'accento su lei. Nel 1969, alle 20:17, GMT, il modulo Aquila, che poi è Eagle, non so perché l'hanno tradotto, della missione Apollo 11, raggiunge il suolo lunare, dove da alcune ore, alle 2:56 GMT del 21 luglio, l'uomo poserà piede per la prima volta.
1: Allora, io dico una cosa. Cosa straordinaria, ma perché sono scese alle 2:56? Aspettavano 4 minuti, scendevano alle 3. Perché è inutile stare lì a aspettare l'autobus 5 minuti prima.
2: Chiamo la NASA subito o
1: chiamala?
2: Perché devo fare il GR prima. La chiamo
1: chiamala,
2: dopo.
1: Chiamala e continua. Muore 32. No, volevo leggere quella prima, ma non è così. Muore 32enne a Hong Kong l'attore Bruce Lee, mito del Kung Fu cinematografico. L'autopsia rivelerà che il decesso è stato causato da un edema cerebrale. Tra l'altro, proprio la settimana scorsa ho visto un video che l'hanno...
2: Ho avuto paura io ieri comunque.
1: Io perché bloccato? No, perché hanno fatto vedere un video che con l'intelligenza artificiale hanno fatto quasi un film nuovo. Un film.
2: Ma no, certo.
1: Ma no, ma con l'intelligenza artificiale era lui. Cioè, era.
2: Ma tu l'altro giorno c'è questo. Ho visto un documentario su questo che spiegava sta cosa qua. Cioè, ha preso il telefonino. Sì. Ok? Ha detto il telefonino, ha aperto l'applicazione dell'intelligenza artificiale. Gli ha fatto la foto, chiaramente. L'ha ripreso mentre diceva. Gli ha detto il telefonino di tre cifre. Ha detto 43, 26, 28. Ha fatto dei film così. Dei film con la faccia di questo qua che giocava a golf, che non ha mai preso una mazza di golf in mano. Parlando con la sua voce. Parlando con la sua voce, perché con quelle tre cifre che ha detto. Ha preso il timbro della voce, lo stampo, cioè una roba.
1: Oh, ok, guarda cosa ho fatto con l'intelligenza artificiale. Ho ambientato a Wimbledon mia nipotina che gioca a te. È incredibile.
2: Cioè, voglio dire, la puoi far giocare veramente contro Sinner, voglio dire.
1: No, ma è incredibile
2: problema.
1: Perché io sono rimasto.
2: E se Ivan riesce a utilizzare l'intelligenza artificiale, signore,
1: voglio dire,
2: vuol dire che
1: non deve essere tanto difficile. No, ma sono rimasto impressionato.
2: Io sono rimasto impressionato da questo documentario. Impressionato. Dice tre cose e gli faceva i film. Dice: fammi giocare a gol. Ma cioè,
1: ci piega un po', eh? E poi dopo ti dice:
2: beh, lui non so che modello
1: no,
2: avesse,
1: perché io.
2: Ma non impiegava poi.
1: No, perché quando ho creato questa foto che tu hai visto, dopo mi ha chiesto. Vuoi farla giocare sul filo della rete o a fondo campo? Vuoi più spettatori o meno spettatori?
2: Ed è una foto, io ti sto
1: ed è una foto, video. È una foto che gli ho fatto quando giocava a tennis lì.
2: Quindi questo è una cosa che dovrebbe avvisarci a tutti, di fare attenzione a quello che vediamo prima di dire è vero. Perché
1: è vero, perché questa qui sembra proprio una foto
2: gira
1: vera.
2: Gira più roba falsa che vera. Via.
1: Comunque andiamo avanti.
2: Parlando
1: nel 2000, di astronauti.
2: Sì.
1: La sonda spaziale statunitense Viking 1 o Viking.
2: Bravo, sicuramente da solo. Sono contento, sono molto fiero di te.
1: 76 a
2: eri
1: terra
2: tu veramente? No. Era Ivan increato con l'intelligenza artificiale.
1: È interessante, lo stesso giorno che sono andati sulla Luna sono atterrati su Marte.
2: Incredibile. Pelle d'oca.
1: Lo so, perché Viking 1
2: no, temperatura
1: a, terra su. Poi chiudi la porta che non...
2: Beh, si gela.
1: Non c'è più.
2: Andiamo avanti.
1: No, appunto, a terra su Marte la prima sonda spaziale, quindi giorno importante per la NASA.
2: Bravo. Nel 2000, per la prima volta, la nazionale femminile di calcio italiana ha una donna come allenatore, era ora, forte, Carolina Morace, diventata lo scorso anno la prima allenatrice di una squadra di calcio professionistico maschile.
1: La storia più vicina a noi.
2: Di già?
1: Eh sì.
2: Caspita come passa il tempo.
1: Eh sì, abbiamo detto delle scemate mica da ridere.
2: Beh, c'è uno che ne dice più degli altri. Ma... No. 1620, costruito il primo Fort Saint-Louis, che è praticamente il forte dove c'è adesso il Château Frontenac. Era lì il primo forte.
1: Ma non ci sono resti.
2: 1620, ci sarà qualcosa sottoterra, non lo so.
1: Sì,
2: 1814, ahimè, 8 canadesi sono impiccati, condannati a morte per les Assises Sanglantes, perché si erano alleati agli americani praticamente, facevano le spie, volevano aiutare le forze americane che l'anno precedente avevano cercato di invadere il Canada.
1: L'unico.
2: 1854 iniziano i lavori sul ponte Victoria, signori e signori.
1: Non sono ancora finiti.
2: No, bene. Nel 1871 la Columbia Britannica si unisce alla Confederazione Canadese. Welcome, BC. Nel 1880, questo l'abbiamo detto. 1872 McDonald, non il paninaro, il primo ministro,
1: per il primo panino.
2: No, il primo ministro ritorna al potere. Nel 1905 Edmonton diventa la capitale dell'Alberta. Nel 1900, questo è un cantante che non avrai. Nel 1976 è confermato oggi, in questo giorno, che i paesi africani e arabi boicotteranno le Olimpiadi di Montreal. Nel 1988 Reynald Frechette viene nominato alla Corte Superiore del Quebec. Lui è stato ministro del lavoro, tra le altre cose. Nel 1991 Denis Bouchard, Denis Boucher, assapora la sua prima vittoria nel baseball professionistico americano. Complimenti. 1996, lo ricordano tutti in questi giorni perché è un anniversario importante, perché sono 30 anni, il famoso Deluge du Saguenay a Chicoutimi, quando invasa dall'acqua. Non so se hai visto la famosa fotografia della casetta bianca che unica che è rimasta in piedi.
1: C'è ancora, eh?
2: Eh sì. Nel 2004 presta giuramento come primo ministro Paul Martin, i suoi ministri ovviamente. Nel 2005, parlavi di spazio, viene a mancare James Doohan, che è un attore, tu forse non te lo ricordi, ma era nella serie Star Trek. Ha fatto tutti i film di Star Trek.
1: No, lo vedevo Star Trek in Italia.
2: Nel 2005 il Senato approva il matrimonio coniugi dello stesso sesso in questo giorno, nel 2005. Nel 2008 parte la Transat Quebec Saint-Malo, bellissima regata. Belli anche belieri, bisogna dire. Nel 2008... Caro Ivan, la Alexandra Wozniak conquista il suo primo titolo nel 2008 sul circuito professionistico. Che questi inferiori non dicono neanche qua.
1: No, il tennis,
2: ho capito, ma a Stanford in California. Ho finito.
1: Bene, il proverbio oggi dice che è cinese: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Bella. Comunque 20 luglio, il 20° giorno.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ok, si è spiegato, c'è un cantiere sul ponte Mercier che complica il traffico. Tra l'altro adesso c'è anche un incidente per accedere al ponte Honoré Mercier. Praticamente se arrivate da Saint-Constant troverete ancora più traffico, ma anche da Kanawake è abbastanza intasata la corsia. Poi c'è il solito rallentamento per il tunnel ponte unicamente per andare verso Boucherville e solo a partire da Sherbrooke. E poi c'è un rallentamento a quest'ora anche incrocio tra la 15 sud e la metropolitana ovest all'altezza di Rockland. Per il resto è scorrevole, prudenza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo il primo ministro Mark Carney, il Canada vive una delle stagioni degli incendi più intense della sua storia. Dall'inizio dell'anno poco più di 3 milioni di ettari di foresta sono già stati devastati dalle fiamme e oltre 3.800 incendi sono stati registrati dal sistema canadese di informazione sugli incendi boschivi. Attualmente centinaia di canadesi sono stati evacuati dalle proprie case e vivono nell'angoscia in attesa di scoprire cosa resterà. Ci sono quasi 960 incendi attivi in tutto il paese, 35 dei quali sono divampati ieri. Oltre 5.000 vigili del fuoco e 300 aerei antincendio combattono le fiamme da costa a costa. Questi incendi devastanti sono dovuti a un'ondata di caldo estremo e alla siccità particolarmente intensi quest'estate, ha dichiarato Carney ieri dopo un incontro con i funzionari federali in prima linea nella lotta contro gli incendi in Ontario. In serata il primo ministro ha assistito alla finale dei mondiali di calcio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La qualità dell'aria è stata al centro della conversazione tra i due eletti. Gli ho detto: dovete spegnere questi incendi che stanno avvelenando la nostra aria, ha dichiarato Donald Trump sulla pista d'atterraggio ieri sera, pochi minuti prima di lasciare il New Jersey. Trump ha poi suggerito che il Canada forse dovrebbe pagare un risarcimento agli Stati Uniti o che dovrebbero essere imposti dazi aggiuntivi, citando in particolare la chiusura forzata di alcuni stabilimenti automobilistici in Michigan. La situazione è particolarmente grave in Ontario, dove gli incendi hanno già devastato un'area più vasta di tutti gli incendi dello scorso anno messi insieme. Nell'area di Fort Frances, vicino al confine con gli Stati Uniti, un incendio di 51.000 ettari, l'equivalente di quasi 71.500 campi da calcio, sta imperversando. Molte comunità hanno ricevuto ordini di evacuazione, oltre 500 persone hanno trovato rifugio a Thunder Bay, un'altra comunità autoctona è stata interamente distrutta, si tratta della First Nation di White Sand nel nord dell'Ontario. Il primo ministro Ford ha esortato i cittadini evacuati a Thunder Bay a rimanervi e a non tornare a casa. Vi troveremo un alloggio, una camera d'albergo, vi forniremo cibo, vi assicureremo che siate ben assistiti, ha promesso sabato. Le recenti piogge nella parte settentrionale della provincia hanno contribuito a rallentare alcuni incendi, ma saranno necessarie precipitazioni prolungate per estinguerli, ha dichiarato il ministro delle risorse naturali dell'Ontario, Mike Harris. Nella parte occidentale del Canada, in Columbia Britannica, domenica erano ancora attivi 107 incendi boschivi. L'incendio di Signal Hill, che ha bruciato vicino al villaggio di Pemberton, nella Columbia Britannica meridionale, è ora fortunatamente sotto controllo e si prevede che rimanga entro il suo attuale perimetro di 1 km². La maggior parte degli incendi attivi è concentrata nella parte sud-orientale della provincia, in particolare nell'area di Boston Bar, dove continuano a bruciare gli incendi di Brunswick Creek e di Ansel Creek. Secondo le autorità provinciali, 401 sfollati stanno attualmente ricevendo assistenza, mentre altri 1.805 rimangono sotto ordine di evacuazione. E infine in Quebec, ieri erano attivi 148 incendi, 12 in meno rispetto al giorno precedente. La stragrande maggioranza si trova a nord del 51esimo parallelo. Circa 20 incendi sono attualmente in fase di spegnimento in tutta la provincia, in particolare nelle regioni di Val-d'Or, Matagami e Nemaska. Non tutti gli incendi vengono combattuti, ma solo quelli che minacciano una comunità o un'infrastruttura strategica. Nei prossimi giorni sono tra l'altro però previsti forti venti che potrebbero complicare le operazioni in Quebec, per le quali sono state mobilitate quasi 1.000 persone. Nei prossimi giorni le colonne di fumo provenienti dall'Ontario nord-occidentale potrebbero tra l'altro continuare a raggiungere la provincia, ha avvertito la SOPFE, nelle regioni dell'Outaouais, la Naudière, Laurentides, Quebec settentrionale, Abitibi-Témiscamingue. La situazione è attualmente critica. Ai viaggiatori stranieri che hanno visitato la Repubblica Democratica del Congo nei 21 giorni precedenti verrà negato l'ingresso in Canada per ridurre il rischio di introduzione e diffusione del virus Ebola. L'Agenzia di Sanità Pubblica del Canada ha annunciato le misure in un comunicato stampa ieri. La misura mira a ridurre i rischi per la salute pubblica dei canadesi. Ottawa intende garantire l'arrivo in sicurezza umanitari che rientrano nei loro paesi d'origine, aggiunge il comunicato. Nessun cambiamento si applica ai cittadini canadesi, ai residenti permanenti o alle persone registrate ai sensi dell'Indian Act che rientrano in Canada. La misura entrerà in vigore oggi 20 luglio alle 23:59 e rimarranno in vigore fino al 29 agosto 2026. Ai sensi della legge sull'aeronautica, le compagnie aeree saranno tenute ad impedire alle persone interessate di imbarcarsi sui voli diretti in Canada. A fine maggio Ottawa aveva già adottato altre misure temporanee, tra cui la valutazione dei viaggiatori provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dell'Uganda e del Sud Sudan e l'obbligo per loro di presentare un piano di quarantena. Le autorità per l'immigrazione hanno inoltre sospeso temporaneamente l'elaborazione delle domande provenienti da questi paesi. Ad oggi sono stati segnalati 2.073 casi, inclusi 793 decessi, ha dichiarato giovedì l'OMS. L'epidemia è stata dichiarata dalle autorità della Repubblica Democratica del Congo il 15 maggio e l'attuale epidemia è la terza più grave mai registrata su un totale di 17 e si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi epidemia precedente, ha avvertito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Consumati dall'ansia e dall'incertezza, alcune decine di studenti internazionali si sono riuniti ieri nel centro di Montreal per chiedere al governo del Quebec di trovare una soluzione a lungo termine che permetta loro di completare gli studi dopo il rifiuto del Ministero dell'Istruzione di rinnovare le licenze di 4 istituti privati. Il Ministero dell'Istruzione si è rifiutato di rinnovare le licenze d'esercizio del Collège Supérieur di Sherbrooke, nonché quelle del Collège Supérieur di Montréal, del Collège des Technologies Veritas e del Collège Herzing. Per quest'ultimo non è stata rinnovata solo la licenza per la formazione professionale, lasciando centinaia di studenti internazionali nell'incertezza. I nostri sogni sono andati in frantumi, ha sospirato. Dopo tutti i sacrifici che ho fatto, chiedo al Ministero dell'Istruzione di trovare una soluzione concreta per noi, ha detto Ansuman Kamara, studente del Collège Supérieur di Sherbrooke, arrivato dalla Guinea nel 2023. Era tra le decine di studenti che si sono riuniti davanti al Collège Supérieur di Montréal per protestare contro la chiusura di questi 4 istituti. Il Ministero ha fornito agli studenti un elenco di istituti presso i quali avrebbero potuto proseguire gli studi, ma molti di questi apriranno le iscrizioni solo a settembre o ottobre, oppure offriranno corsi esclusivamente in inglese, mentre la maggior parte degli studenti afferma desiderare completare il proprio percorso di studi in francese. Contattato dal Canadian Press, il Ministero dell'Istruzione non ha fornito dettagli sul motivo per cui non ha rinnovato le licenze di questi istituti privati, ma ha affermato di aver contattato gli studenti per offrire loro soluzioni alternative per completare gli studi. Il Ministero dell'Immigrazione Provinciale ha confermato che gli studenti internazionali dovranno presentare ora una nuova domanda per mantenere il loro status, specificando tuttavia che la procedura di elaborazione delle loro domande sarà adattata alle situazioni. 2 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto 4 veicoli sabato sera intorno alle 18 a Sacré-Cœur, sulla sponda nord del fiume, sulla route 138 vicino al chilometro 584. Un terzo occupante dell'altro veicolo è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Le tradizionali vacanze estive della costruzione sono iniziate lo scorso fine settimana, proseguiranno fino al 1 agosto. Lo scorso anno questo periodo è stato caratterizzato dal peggior record di incidenti stradali degli ultimi 10 anni nel territorio servito dalla Sûreté du Québec, con 38 morti in 30 incidenti. Questo preoccupante record ci ricorda che la sicurezza sulle reti di trasporto è una responsabilità condivisa e che tutti possono contribuire a prevenire le tragedie attraverso la vigilanza e il rispetto delle norme di sicurezza, ha dichiarato la Sûreté du Québec in un recente comunicato stampa. Venerdì scorso alle 16 all'incrocio tra Boulevard Roland Cloutier e la Road Lac du Fresne nel comune di Lantier, nella regione delle Laurentides, altro scontro fortale ha causato la morte di 3 persone, 2 adulti ed un bambino. Continuano gli incidenti anche sulla strada 40 vicino al Chemin de Petite Terre, che ha causato la chiusura completa delle corsie in direzione est. Dopo un anno particolarmente tragico sulle strade durante le festività delle costruzioni del 2025, il primo fine settimana di questo periodo desta già preoccupazione, con 5 vittime in soli 3 giorni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense scambiato a 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: Cielo abbastanza nuvoloso con schiarite per il momento, 17 gradi percepiti come tali, si va a 25, sensazione di 29, nella notte ritorniamo a 18 percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivana Stelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 20 luglio 2026.
5: È stata una delle canzoni più gettonate in quegli anni, nella fine degli anni 60, perché nel 1968 Franco IV e Franco I erano primi in classifica con Ho scritto t'amo sulla sabbia. E poi ascolteremo la radio di Eugenio Finardi, perché ahimè nel 1937, in questo giorno, muore 63enne a Roma l'inventore della radio, Guglielmo Marconi.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanini in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi. Pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

Compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 20 di luglio. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. Come di consueto inizio con il segno dell'Ariete. Ovviamente mi limito alla giornata di oggi. Ariete, la luna in opposizione rende complicato il rientro o la gestione degli ultimi impegni prima delle ferie. Mercurio ostile crea ritardi, errori nelle comunicazioni e discussioni sulle spese. Marte amico vi permette comunque di chiudere una pratica urgente. Con il partner serve chiarezza sui programmi estivi. Toro, Mercurio favorevole vi aiuta a chiudere pratiche, confermare partenze e ottenere una risposta professionale. Venere amico facilita collaborazioni e intesa privata, mentre Giove ostile richiede prudenza nelle richieste economiche. Non caricate l'agenda oltre il possibile. In serata curate gambe e circolazione. Gemelli, il lavoro riparte quando date una forma precisa e un'idea rimasta sospesa. Marte accelera le consegne, Saturno aiuta a sistemare pratiche e responsabilità prima delle ferie. Un disaccordo sentimentale si risolve con poche parole, purché siano quelle giuste. Controllate anche le piccole spese. Cancro, un cambio d'orario mette alla prova la vostra elasticità. Mercurio vi permette di correggere l'errore, mentre Venere protegge gli accordi e le relazioni più solide. Non prendete decisioni economiche per chiudere in fretta una discussione. Con il partner chiarite i programmi estivi senza convocare il consiglio di famiglia. Leone, un progetto creativo acquista finalmente una struttura credibile. Giove sostiene la vostra capacità di guida, Saturno aiuta a trasformare l'intuizione in un piano e la Luna favorisce gli incontri professionali. Presentate la richiesta senza preamboli solenni. In coppia, chiarire programmi e spese estive eviterà future repliche. Vergine, la settimana riparte con ordine e buona possibilità. Il sole favorevole sostiene lavoro e forma fisica. Mercurio, amico, facilita accordi e Venere nel segno valorizza le collaborazioni. Una richiesta ben preparata ottiene attenzione. Nella coppia torna una buona intesa. Definite le ferie senza trasformare ogni scelta in una verifica contabile. Bilancia, una proposta professionale merita attenzione ma richiede una risposta più netta del solito. Giove sostiene la richiesta mentre Mercurio invita a controllare documenti e scadenze. Non lasciate che indecisione trasformi una buona occasione in un lungo scambio di messaggi. In coppia scegliete finalmente una direzione per le vacanze. Scorpione, Mercurio favorevole sostiene trattative, pratiche e richieste economiche. Il sole amico vi rende determinati, mentre Venere favorevole migliora i rapporti professionali e privati. Una strategia ben preparata produce i risultati concreti. In coppia è il momento di definire con chiarezza i programmi delle ferie. Sagittario, la luna favorevole facilita collaborazioni, richieste e spostamenti. Giove amico offre una buona occasione professionale, mentre Marte ostile invita a gestire meglio energie e nervosismo. Potete ottenere una conferma importante. In coppia definite i programmi estivi senza alzare il tono. Capricorno, la luna in quadratura complica il rientro agli impegni con ritardi e richieste contrastanti. Mercurio ostile favorisce equivoci, mentre Venere amica mantiene buone le collaborazioni. Controllate documenti e scadenza. In coppia affrontate una spesa con maggiore elasticità, meglio rimandare le decisioni definitive. Acquario, una buona idea comincia a funzionare quando le date, i costi e le responsabilità diventano chiari. Saturno vi aiuta a darle struttura, mentre Giove invita a non promettere risultati troppo ambiziosi. Presentate una proposta concreta. In coppia bastano accordi semplici, non serve progettare una nuova app per organizzare le vacanze. Pesci. Mercurio favorevole sostiene pratiche, colloqui e richieste economiche. Il sole amico vi rende produttivi, mentre Venere ostile richiede attenzione nelle collaborazioni. Non accettate condizioni poco chiare. In coppia definite i programmi estivi senza lasciare questioni in sospeso. Oggi servono risposte concrete.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Nasce nel 1945 Kim Carnes, cantante, compie 81 anni oggi.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Il cielo è ancora abbastanza nuvoloso a quest'ora, abbiamo 17 gradi percepiti come tali, oggi si va a 25, umidex a 29, con una giornata che dovrebbe essere prevalentemente soleggiata con passaggi nuvolosi, la minima la notte prossima 18, sensazione identica. Andiamo a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani di quest'oggi che ovviamente trattano soprattutto della vittoria della Spagna in prima pagina. Roi et maître titola la Presse Plus, con una bella fotografia degli spagnoli e soprattutto del loro giovane campione Lamine Yamal che solleva la coppa davanti alla squadra. Sono i nuovi campioni della Coppa del Mondo, seconda stellina per loro, è la seconda volta che vincono la Coppa del Mondo, di fronte a all'Argentina ovviamente e alla venerabile leggenda argentina Leo Messi. Prima pagina della Presse Plus di questa mattina, ovviamente la fotografia occupa gran parte della prima pagina ed è l'articolo più importante. Nella prima pagina dello

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: E che non nascondano nulla e sono sempre più frequenti queste perquisizioni e sono veramente spesso e volentieri imbarazzanti, ma comunque inadeguate e inopportune, secondo l'articolo in questione che occupa la prima pagina del Le Devoir, dove c'è anche un saggio pubblicato a firma di Benoît Valois-Nadeau che parla di immigrazione, anzi del sistema di immigrazione canadese, per il quale dovrebbe esserci addirittura un requiem pour le système d'immigration canadien. Nel suo primo saggio Borderline Chaos, il giornalista Tony Keller del Globe and Mail ritorna su questa ondata migratoria senza precedenti che ha vissuto il Canada negli ultimi anni. L'immigrazione è una differenza profonda tra la politica canadese e la politica americana, sono praticamente all'insegna di questo saggio, senz'altro un saggio da leggere magari in questo periodo di grandi letture estive. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Nella prima pagina del Journal de Montréal, anche lì è la Spagna che domina con tanto di fotografia della squadra. Bisogna dire anche adesso si è bloccato il computer. Comunque ricordo che si parlava anche di degli incidenti stradali e dei record, ahimè, dell'anno scorso, record che se continua come è iniziato il primo fine settimana delle vacanze della costruzione rischia addirittura di essere sorpassato, secondo lo Journal de Montréal, un articolo veramente tragico. Come dicevo, ci sono stati molti decessi sulle strade il primo fine settimana delle vacanze dette della costruzione e considerate il fatto che l'anno scorso si sono battuti tutti i record, ricordo l'anno scorso 38 vittime sulle strade in 30 incidenti e parla di questa famiglia decimata praticamente sulla strada del Quebec in questi incidenti che ha causato 3 morti venerdì ed è un esempio che è preso. Comunque l'Espagne de Tron Messi e in famiglia si sono i due principali articoli nel Journal de Montréal di questa mattina. La Gazette, come ogni lunedì, si dedica tutta la prima pagina a un soggetto diverso dalla media. Quest'oggi si parla delle barriere interprovinciali per il commercio che costano ancora parecchio, secondo il patronato canadese. Internal Trade Barriers Still Costing Canada CFIB. I governi stanno ottenendo dei buoni voti, diciamo così, per dei progressi, ma è anche il momento per il governo federale di incrementare la pressione sulle province affinché diminuiscano o eliminino completamente questi dazi interprovinciali, secondo l'articolo in questione. Prima pagina intera del Globe and Mail di questa mattina. Della Gazette di questa mattina. Globe and Mail invece, da parte sua, anche lì si celebra la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, Messico e Canada, ricordiamo, infatti ieri erano presenti anche la presidentessa messicana e il primo ministro canadese alla consegna delle medaglie e dei trofei, anche se era Trump che faceva tutto. The Globe and Mail comunque mostra la fotografia del Ferran Torres, l'eroe che ha segnato la rete della vittoria, con Amid the Spectacle Spain Pulls Off a Win. Amid the Spectacle si parla anche molto di questo spettacolo dell'intermezzo, un po' all'americana, diciamocelo francamente, un po' come fanno per il football americano, questo enorme spettacolo che è stato organizzato per molti. Molti sono stati critici nei confronti di questo spettacolo perché il calcio non è il football praticamente americano e non siamo abituati a ciò. Vabbè, comunque abbiamo visto delle esibizioni molto interessanti, tra cui anche Laura Pausini ieri, ricordo. Poi US launches strikes as

Iran target Jordan, raising specter of a wider war. Ebbene sì, l'Iran ha attaccato alcune basi in Giordania e ci si preoccupa adesso ulteriormente di un eventuale allargamento del conflitto in Medio Oriente, anche se è una cosa che, di cui si parla da tempo. Prima pagina del Global Mail di quest'oggi. Nel National Post si parla invece di personaggi politici e influencer, come si suol dire, che fanno una differenza o che potrebbero comunque fare una differenza nel panorama politico del mondo intero, perché sono presi dei casi per analizzare tale fenomeno in vari paesi. Disruptors il titolo, e si parla di un avvocato che è anche capo della prima nazione Chatwill, Aaron Pitt, che parla di pragmatismo politico, cambiamento politico invece per Gadi Eiskot, che è il leader del partito di centro in Israele, Yashar. Sappiamo che ci saranno le elezioni a breve, e poi anche del Kemi Badenoch, che sarebbe secondo molti colui che potrebbe succedere a Margaret Thatcher nel conservatismo inglese. Quindi sono tre figure che sono prese ad esempio come disturbatori del sistema politico attuale. Passiamo adesso ai quotidiani in Italia, dove ovviamente anche lì si parla del mondiale. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, ai supplementari la rete dell'1-0, e poi muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Abbiamo sentito anche il servizio di ADN Kronos dedicato a questa tragedia. Poi Iran, USA, è di nuovo guerra, e Israele, noi siamo pronti. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, morire nelle mani dello Stato, il titolo scelto dal quotidiano. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, abbiamo sentito, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzato. E poi Spagna campione davanti a Trump, titola la Repubblica. Ovviamente la Gazzetta dello Sport, tutta la prima pagina dedicata al mondo rosso. E ahimè non si parla di Ferrari, si parla della Roja. Dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. E poi si parla anche ovviamente della splendida vittoria di Antonelli. Noi godiamo con Kimi. Formula 1 supera Antonelli davanti alla Ferrari, sorpasso su Leclerc a Spa. È fuga per il titolo. Ed è tutto.

sono Anthony Migliotto, rappresentante all'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'evenement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

È il momento di fare gli auguri anche a Carlos Santana. Nasce nel 1947 e compie 79 anni.

0: cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.

Jenny B compie oggi 54 anni, l'abbiamo conosciuta negli anni 90 perché era la cantante solista dei Corona, quelli di Rhythm on the Night, e ultimamente ha fatto anche un remake insieme ad Alan Sorrenti con Paradiso Beach, compie 54 anni.

0: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Beh, come dicevamo anche nel primo aggiornamento, traffico ce n'è poco sulle strade di Montreal e anche per accedere a Montreal per via delle vacanze della costruzione in atto. Per il momento il traffico più intenso lo troverete sempre e comunque per accedere al tunnel ponte da Sherbrooke, poi Descary, dove c'è anche un incidente all'altezza di Queen Mary, anzi di Snowdon più o meno, e Descary Nord e Descary Sud intasate, quindi nella prima parte vicino alla metropolitana fino all'incidente, e anche traffico un po' più denso per la Met West a Rockland. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo il primo ministro Mark Carney, il Canada vive una delle stagioni peggiori degli incendi più intensi della sua storia. Dall'inizio dell'anno poco più di 3 milioni di ettari di foresta sono già stati devastati dalle fiamme. Oltre 3.800 incendi sono stati registrati dal sistema canadese di informazione sugli incendi boschivi. Attualmente centinaia di canadesi evacuati dalle proprie case vivono nell'angoscia in attesa di scoprire cosa resterà delle stesse. Ci sono quasi 960 incendi attivi in tutto il paese, 35 dei quali sono divampati ieri. Oltre 5.000 vigili del fuoco e 300 aerei antincendio stanno combattendo le fiamme da costa a costa. Questi incendi devastanti sono dovuti a un'ondata di caldo estremo e alla siccità particolarmente intense quest'anno, ha dichiarato Carney ieri dopo un incontro con i funzionari federali in prima linea nella lotta contro gli incendi in Ontario. In serata il primo ministro ha assistito alla finale dei mondiali di calcio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La qualità dell'aria è stata al centro delle conversazioni tra i rappresentanti eletti. Gli ho detto: dovete spegnere questi incendi che stanno avvelenando la nostra aria, ha dichiarato Trump sulla pista d'atterraggio domenica sera poco prima di lasciare il New Jersey. Trump ha poi suggerito che il Canada forse dovrebbe pagare un risarcimento agli Stati Uniti o che dovrebbero essere imposti dazi aggiuntivi, citando in particolare la chiusura forzata degli stabilimenti automobilistici in Michigan. La situazione è particolarmente grave in Ontario, dove gli incendi hanno già devastato un'area più vasta di tutti gli incendi dello scorso anno messi insieme. Nell'area di Fort Frances, ad esempio, vicino al confine con gli Stati Uniti, un incendio di 51.000 ettari, l'equivalente di quasi 71.500 campi da calcio, sta imperversando. Molte comunità hanno ricevuto ordini di evacuazione, oltre 500 persone hanno trovato rifugio a Thunder Bay, un'altra comunità autoctona è stata interamente distrutta, si tratta della First Nation di White Sand nel nord dell'Ontario. Nella Columbia Britannica ieri erano ancora attivi 107 incendi boschivi, secondo il servizio antincendio forestale provinciale. L'incendio di Signal Hill, che ha bruciato vicino al villaggio di Pemberton nella Columbia Britannica meridionale, è ora fortunatamente sotto controllo e si prevede che rimanga entro il suo attuale perimetro di 1 km². La maggior parte degli incendi attivi è concentrata nella parte sudorientale della provincia, in particolare nell'area di Boston Bar, dove continuano a bruciare gli incendi di Brunswick Creek e di Ansley Creek. Secondo le autorità provinciali, 401 sfollati stanno attualmente ricevendo assistenza, altri 1.805 rimangono sotto ordine di evacuazione. E in Quebec ieri erano attivi 148 incendi, 12 in meno rispetto al giorno precedente. La stragrande maggioranza si trova a nord del 51esimo parallelo. Circa 20 incendi sono attualmente in fase di spegnimento in tutta la provincia, in particolare nelle regioni di Val d'Or, Matagami e Nemaska. Non tutti gli incendi vengono combattuti, ma solo quelli che minacciano una comunità o infrastrutture strategiche. Nei prossimi giorni sono però previsti forti venti che potrebbero complicare le operazioni nella provincia, per le quali sono state mobilitate quasi 1.000 persone. Nei prossimi giorni le colonne di fumo provenienti dall'Ontario nord-occidentale potrebbero inoltre continuare a raggiungere tutto il Quebec, ha avvertito la SOP. Nelle regioni dell'Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Quebec settentrionale e Abitibi-Témiscamingue la situazione è attualmente critica. Ai viaggiatori stranieri che hanno visitato la Repubblica Democratica del Congo nei 21 giorni precedenti verrà negato l'ingresso in Canada per ridurre il rischio di introduzione e diffusione del virus dell'Ebola. L'Agenzia di Sanità Pubblica ha annunciato le misure in un comunicato stampa ieri. Ottawa intende garantire l'arrivo in sicurezza umanitari che rientrano nei loro paesi d'origine, aggiunge il comunicato. Nessun cambiamento si applica ai cittadini canadesi, ai residenti permanenti o alle persone registrate ai sensi dell'Indian Act che entrano in Canada. La misura entra in vigore oggi 20 luglio alle 23.59 e rimarrà in vigore fino al 29 agosto 2026. Ai sensi della legge sull'aeronautica, le compagnie aeree sono tenute ad impedire alle persone interessate di imbarcarsi sui voli diretti in Canada. Ad oggi sono stati segnalati 2.073 casi, inclusi 796 decessi, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'attuale epidemia di Ebola è la terza più grave mai registrata, su un totale di 17. Secondo i bilanci consolidati pubblicati venerdì, il deficit contabile del governo del Quebec si è attestato a 5,5 miliardi di dollari per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo. Questo risultato è significativamente migliore rispetto al deficit di 11,4 miliardi previsto nel bilancio 2025-2026, in un contesto caratterizzato da tensioni commerciali con gli Stati Uniti e da una notevole incertezza economica, ha sottolineato l'ufficio del ministro delle Finanze Éric Girard. Il deficit contabile di 5,5 miliardi rappresenta lo 0,9% del prodotto interno lordo. I risultati previsti e pubblicati in altre regioni del Canada mostrano che il Quebec si distingue per il secondo deficit contabile più basso in proporzione al PIL, ha indicato il ministro Girard, che è anche ministro responsabile delle infrastrutture. Consumati dall'ansia e dall'incertezza, alcune decine di studenti internazionali sono riuniti ieri nel centro di Montreal per chiedere al governo del Quebec di trovare una soluzione a lungo termine che permetta loro di completare gli studi dopo il rifiuto del Ministero dell'Istruzione di rinnovare le licenze di 4 istituti privati. Il Ministero dell'Istruzione si è rifiutato di rinnovare le licenze di esercizio del Collège supérieur de Sherbrooke, il Collège supérieur de Montréal, Collège de Technologie Veritas e Collège Herzing. Per quest'ultimo non è stata rinnovata solo la licenza per la formazione professionale. Il Ministero ha confermato che gli studenti internazionali dovranno presentare una nuova domanda per mantenere il loro status, specificando tuttavia che la procedura di elaborazione sarà adattata alla situazione. 2 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto 4 veicoli sabato sera intorno alle 18 a Sacré-Cœur, sulla sponda nord del fiume, sulla route 138 vicino al chilometro 584. Le tradizionali vacanze estive della costruzione sono iniziate lo scorso fine settimana, proseguiranno fino al 1 agosto. Lo scorso anno questo periodo è stato caratterizzato dal peggior record di incidenti stradali degli ultimi 10 anni nel territorio servito dalla Sûreté di Québec, con 38 morti in 30 incidenti. Ricordo che quest'anno è entrato in vigore un altro fattore, oltre al numero considerevole di quebechesi che ha deciso di trascorrere le vacanze all'interno della provincia, aumentando il traffico sulle nostre strade, ha osservato SEA, che identifica i 75 giorni più tragici per la viabilità a partire dalla vigilia della Saint-Jean-Baptiste fino al rientro della festa del lavoro. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare, che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco, anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di far west nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
4: A numeri significativi, la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della Movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina cocaina e 2 di chetamina. Sequestrati una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
3: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzah in Oman.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese: l'euro vale $1.60, il dollaro statunitense è scambiato a $1.40.
5: Previsioni del tempo.
2: Ora si intravede più sole, abbiamo 17 gradi però ancora a quest'ora percepiti come tali, si va a 25 con un humidex a 29 nel pomeriggio, con una giornata prevalentemente soleggiata, nella notte scendiamo a 18 percepito come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle ore 9.
1: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Io resto in sala regia, Silvio Vetta microfono per il vostro risveglio di questo 20/7/2026.
6: Paola Iezzi, stessa direzione, poi La testa gira di Fred De Palma e Emmy Schilla.

0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar. Chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
1: Sport. Allora, dimmi tutto su questa Spagna che ha dominato da quanto abbiamo visto in televisione, ha dominato proprio l'intero incontro. 120 minuti in attacco hanno fatto questi ragazzi qua spagnoli. Comunque, complimenti e niente, adesso c'è Messi, è uscito dal campo quasi in lacrime.
2: Perché... No, era in lacrime. Quando l'hanno inquadrato...
1: Era un po'...
2: Un grande campione.
1: Grande campione, comunque. Niente da dire.
2: Ma io aspettavo a una reazione nel secondo tempo da parte dell'Argentina.
1: Gli ultimi cinque minuti, perché veramente sembrava che giocasse solo... Anzi, ha giocato solo la Spagna, praticamente.
2: Sì.
1: Gli hanno anche annullato un gol che... No, due gol gli hanno annullato la Spagna. Uno in fuorigioco.
2: Uno era in netto fuorigioco. L'altro era discutibile.
1: Beh, sono sempre quei fuorigiochi lì, sono sempre quei fuorigiochi lì che la mezza spalletta più che... Dovrebbero guardare il piede di partenza, non la spalla.
2: Non lo so, io non sono un esperto in proposito, però effettivamente ci sono alcuni fuorigioco che lasciano perplessi, meno che si possa dire.
1: È un gioco che si gioca coi piedi, quindi dovrebbero guardare i piedi. Certo che se uno parte, non è che parti da in piedi diritto, parti con la spinta del corpo.
2: Comunque ci sono state delle manifestazioni di felicità anche qui a Monza.
1: Certo.
2: Bulgaria se non ero invaso da bandiere e auto con i colori della Spagna e ahimè c'è stato un decesso in Spagna, a Barcellona c'è un ragazzino che stavano festeggiando in una fontana e la fontana è crollata e il bambino stava sotto, il ragazzino stava sotto ed è deceduto, adolescente. Tristissima notizia questa, ma... Comunque, è un po' un'ode a un'opera collettiva quella della Spagna, perché tutta la squadra ha giocato veramente alla grande.
1: No, ha giocato veramente bene la Spagna. Quindi... sembrava che giocasse contro CFB a un certo punto. Perché
2: CFB però
1: gli argentini non riuscivano a passare la metà campo.
2: Abbiamo festeggiato tutti con tapas e.
1: Ma claro, così. e Trump voleva fare la foto e gli hanno detto spostati.
2: Ma
1: che...
2: cioè, roba da matti, l'hai visto anche te durante la presentazione?
1: No, ma messo anche... lì.
2: Ma sì, io l'ho detto, ma non ha capito che deve andare via. È venuto Infantino a fargli capire, quei nani, fero dei bai, perché qui dobbiamo fare la foto della squadra, te non c'entri proprio una mazza. Poi ho visto come dava la roba, lui non voleva, cioè c'era di fianco la presidentessa del Messico e il nostro primo ministro Carney che non hanno fatto nulla, erano lì a stringere le mani e basta, perché si è impossessato lui di tutto. Vabbè che lui ha detto il giorno prima che non aveva bisogno né di Messico né del Canada, che erano inutili, che la prossima volta li organizza da soli. Comunque leggevo le statistiche, statistiche interessanti relative alla finale. È la seconda volta che si svolge la finale del mondiale di calcio negli Stati Uniti, l'altra era a Pasadena, e le due finali che si sono svolte negli Stati Uniti sono finite 0-0 o comunque stavano finendo 0-0 dicevano ieri. Poi chiaramente c'è stato il gol della Coppa. Io invece la finale il giorno prima,
1: mamma mia, 10 gol,
2: che partita.
1: Adesso io non sono andato a vedere, ma deve essere l'ho vista anch'io, ma deve essere un record 10 gol,
2: penso di sì, ma era una roba bellissima partita,
1: bellissima partita,
2: cioè quella sì che era una finale,
1: ti tenevano lì a vederla, perché
2: cioè finito il primo tempo 4-0 la Francia troppo Bordeaux ieri sera, cos'è successo?
1: No, veramente.
2: Bourgogne?
1: Ma no.
2: E poi invece a momenti pareggiava, cioè punk, ping, punk.
1: Beh, c'è stato un attimo che c'era il problema. Poi dopo è andato il rigore, sono andati ancora due gol, ma 10 gol sono tanti.
2: Ma anche dopo il rigore
1: ma 10 gol sono tanti. In una partita, in una finalina, si chiama così.
2: Comunque secondo mondo, me era più bella della finale, diciamoci francamente.
1: Poi neanche l'oratorio finiva 10-6. Dici,
2: oh, noi abbiamo già preso 8-0 dal Novegro, quindi
1: abbiamo visto, noi abbiamo vinto col Nebbiuno.
2: Comunque sono contento per chiaramente sempre contenti quando la Francia perde, ma questo è un altro
1: discorso.
2: Sono contento che l'Inghilterra comunque che era dal 66 quando ha vinto
1: almeno
2: che non finiva così bene,
1: voglio dire, almeno gli inglesi inventano tutto, non vincono mai niente.
2: Terzo posto meritato, meritatissimo, secondo me,
1: soprattutto per il primo tempo, perché la Francia
2: dominato.
1: E poi mi fa impressione Mappé. Sanno tutti che va sul fondo a fare il cross, ma non gli prendono mai il tempo.
2: No, ma è un giocatore anche lui con le
1: con
2: quello che non si può dire.
1: Vabbè. Beh, certo, essendo un maschio ce li ha.
2: Vabbè, anche noi però, non giochiamo così, voglio dire.
1: No, ma è il modo di dire, no?
2: Vabbè che noi ogni tanto li perdiamo.
1: Sì, noi ci cadono,
2: la testa
1: girano.
2: Che gira hai messo,
1: Sì.
2: Allora,
1: vabbè, complimenti alla Spagna.
2: Gran bel campionato. Quindi
1: sì, ha proprio giocato bene, perché in fondo l'Argentina ha sempre passato il turno, la partita l'ha vinta solo gli ultimi 10 minuti,
2: cioè, però anche lì alla fine, infatti per questo che io mi aspettavo gli ultimi 5 minuti, ho detto adesso pareggiano, perché l'Argentina si è svegliata negli ultimi 5 minuti e conoscendo i precedenti delle loro vittorie in extremis ho detto adesso pareggiano, invece poi non ce l'hanno fatta. Comunque non se lo meritava, io devo dire,
1: devo essere sincero, non se lo meritava, se avesse vinto
2: cioè questo è un parere del tutto personale, che non me ne vogliano gli argentini all'ascolto, perché 4 anni fa eravamo molto felici che l'Argentina abbia vinto, quindi quando si merita qualcosa se lo merita, però ieri penso che anche gli argentini possano constatare che la squadra non ha giocato al meglio delle sue,
1: professionalmente onesto,
2: delle sue capacità.
1: Ma infatti Messi è uscito applaudendo,
2: sì,
1: i giocatori argentini hanno
2: applaudito. Ce n'erano un paio che facevano cazzotti,
1: ma lì era transagonistica,
2: c'è stato,
1: perché arrivi in finale una volta nella vita, a parte Messi che
2: pugni manate, Paredes è stato espulso tra le cose per quello,
1: ha fatto un fallo mica da ridere,
2: perché
1: sembrava che al rallentatore, se tu lo inquadravi da dietro, sembrava uno che
2: cerca la palla,
1: ha fatto così, ma invece poi se vedi bene i due piedi appuntati.
2: Assolutamente.
1: Senti, parlando di nazionali, dovrebbe essere la settimana per la nazionale italiana di capire abbiamo anche noi,
2: ne abbiamo uno.
1: Dovrebbe essere la settimana buona per vedere se c'è il nuovo allenatore. Il team manager
2: che può servire
1: un allenatore può servire una squadra, sì. E si parla di Mancini e Pirlo, però.
2: Conte no? Già fuori?
1: Non lo dice, Malagò aggiorni la nomina del CT. Oltre a Mancini e Pirlo ci possono essere altri nomi, ma non li dice, quindi... Tour de France.
2: Comunque ha detto nessuno scontro, la scelta sarà condivisa.
1: Beh, certo. Insomma, adesso anche io e te quando parliamo sembriamo che non litighiamo mai.
2: Però bisogna vedere adesso. Secondo me Trump deciderà.
1: Sì, no, è Trump che decide. Poi alla fine è lui che decide. No, il Tour de France è fermo, nel senso che riposano. Perché?
2: Come mai? Ma così fa un giro in bicicletta, adesso poi si riposa anche. Per due montagnette che hanno fatto.
1: Ho capito, però. Hai visto che caduta che hanno fatto?
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma come si fa a mettere un palo, un blocco di cemento in mezzo alla strada?
2: Chiedilo a questi qui della città di Montreal, che ce n'è.
1: Ma infatti, secondo me, si sono ispirati.
2: Tra l'altro, adesso avviso coloro i quali escono dalla metropolitana per venire qui in radio: adesso c'è una corsia sola. Da stamattina c'erano 4 corsie, ce n'è una sola.
1: Ma approfittano perché non c'è in giro poche persone.
2: Io sono in giro la mattina, io devo venire qui lo stesso adesso.
1: Io stamattina sono venuto su, non mi sono neanche accorto di arrivare, non c'era nessuno.
2: Invece
1: a parte uno col pick up che mi ha sorpassato.
2: Vabbè, non c'entra niente con lo sport.
1: Dopo è venuto su con me.
2: Allora, Italia Show a Spa. non sto parlando dello spa che frequenti tu.
1: No, non lo frequento lo spa, però
2: lo jacuzzi. Sto parlando del Gran Premio del Belgio, dove ha trionfato Antonelli. Italiano, e la Ferrari è arrivata seconda con Leclerc. Quindi. Leclerc.
1: Però cosa si
2: è Hamilton quarto. Sì. Quindi comunque...
1: Però la si è lamentato, adesso vuole la macchina come Antonelli.
2: Chi?
1: Il suo compagno di squadra, il
2: Russell. No, sì, ho capito.
1: Perché
2: Norris,
1: perché è uscito, si è fermato, è uscito. Non so chi è che ha buttato fuori Hamilton.
2: Russell, mi sembra. Stato un incidente all'inizio.
1: Sì, Russell, polemico con le Mercedes, voglio la stessa macchina di Kimi.
2: Sì.
1: Allora, se ti chiami Russell e vuoi la macchina di un ragazzino di 19 anni, è perché qualcosa non va in te in quel momento qui.
2: Io non so.
1: Le macchine dovrebbero essere uguali. Poi
2: è anni che ho studiato ingegneria automobilistica, quindi alcune nozioni mi sfuggono ancora.
1: Spiegami la storia dell'allettone che si apre. Sì.
2: Ma guarda, dopo, perché poi sarebbe un po' lungo, perché devo farti il disegno, se no non lo capisci.
1: Infatti ho trovato nei tuoi appunti, voilà. Quando porto sulle cuffie dell'armadietto, ho trovato gli appunti dell'allettone, ho detto, ma non mi ha mai detto niente.
2: Ma c'è scritto top secret. Com'è che hai aperto la cartelletta? Non dovevi aprirla quella cartelletta. Stava sotto il caffè, suppongo. Sì. Voilà, lo sapevo.
1: Comunque, va bene, noi scherziamo.
2: Per il Milan spunta l'idea oggi.
1: L'importante è che spunti qualcosa.
2: Ho capito, no, però voglio dire.
1: No, va bene.
2: Vedo già Brambilla doverlo scrivere sulla porta.
1: No, ma è cosa? Vabbè, insomma.
2: C'è un grande. L'Inter va su Singo. Conosci te?
1: Singo è un gioco. Ma è un gioco per single. Si chiama Singo.
2: Ma ci sono dei giocatori. Juventus.
1: Ma no, è.
2: Ecator.
1: Ma no, effettivamente. Adesso torniamo un attimo seri. È per questo che la nazionale non fa più niente a livello mondiale, perché io non mi vorrei dire che non ci sono dei ragazzini di 18, 19, 20 anni che sono più bravi di questi qua, dai, insomma. In Italia giochiamo tutti a pallone.
2: Beh.
1: Non è che sei in Norvegia, anche la Norvegia, però voglio dire.
2: Lì remano anche.
1: Però voglio dire, in una nazione dove lo sport nazionale è ancora il calcio.
2: Sta diventando il tennis, dici tu, eh?
1: Sta diventando il tennis. ma è impossibile che non ci sia.
2: Infatti, anch'io mi sono dato al tennis.
1: Infatti, solo che sei in Canada e l'età che hai non è che. Vabbè, aiuti. Senti, parlando di tennis, c'è un bel ritorno. Finalmente Tsitsipas ha vinto in Svizzera, torneo da 250, niente di. Però ha detto che
2: moto 250.
1: No, si chiamano ci sono i tornei, i Challenger, poi ci sono i 250, i 500
2: e
1: le
2: moto.
1: Cioè, esatto, dici, però 250, ti 500. Danno i punti perché vinci. Il primo che arriva di era sceso all'80° posto Tsitsipas, che ha fatto la finale sui migliori circuiti al mondo. Il giorno prima o due giorni prima aveva messo un video con lui e Norri, giocavano a tennis da un balcone all'altro, perché erano ospiti in due hotel che

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Torneo femminile professionistico, test genetici per l'idoneità al circuito. L'indiscrezione arriva dagli USA e si parla di fare un test del DNA a tutte le giocatrici, perché per il fatto di stabilire se sono fisicamente delle donne oppure hanno quel gene che sembra che...
2: Io ti dico, negli Stati Uniti stanno letteralmente impazziti.
1: No, ma non è negli Stati Uniti, arriva negli Stati Uniti perché la WTA è negli Stati Uniti.
2: Ma secondo me sarà stata influenzata perché adesso, cioè, lo sai che Axard, il ministro della guerra, perché non lo chiamano la difesa, vuole fare il test di testosterone ai militari adesso,
1: perché c'è la Sebalenca,
2: per vedere a che livello, Sebalenca, se no con... bisogna correggere, ma cioè, voglio dire...
1: No, per esempio c'è la Sebalenca che... voglio dire, fisicamente, se ti mette la mano addosso ti spezza in due. E poi ci sono altre giocatrici che hanno questo... è come la ragazza che ha fatto la lotta libera alle Olimpiadi, no? Cos'era, tunisina lei?
2: Sì.
1: Comunque, è solo per il momento una indiscrezione. Poi dopo vedremo. Sport locale.
2: Alouette hanno vinto 38-32 contro i Stampeders durante il fine settimana, perché ovviamente sono ormai notizie superate, ma ve le do comunque. E poi c'è la vittoria del golf Ryan Fox, che è neozelandese, ha vinto la PGA ieri all'Omnium Britannico, quindi complimenti a lui. Poi c'è la notizia del giocatore di basketball molto noto qui nel Quebec, perché viene da Montreal Nord, Longhels Dort, che potrebbe essere scambiato, potrebbe andare a giocare ad Atlanta. Non ad Atlanta, Atlanta.
1: Atlanta, lo so.
2: No, per essere sicuro. La terribile notizia che è arrivata ieri invece è un giocatore dei Rough Riders, altra squadra di football della Saskatchewan questa volta, è morto ieri in un incidente d'auto, ed è un importante giocatore della squadra tra le altre cose, ed è una tragedia ovviamente, che lui si chiama Jaden, si chiamava Jaden Dalkey dei Rough Riders della Saskatchewan, incidente d'auto ieri e ahimè è deceduto. Questa è la terribile notizia, sempre per lo sport locale, e basta.
1: E basta, bene.
2: Baseball te ne parlo domani.
1: Mani, esatto.
2: No, perché giocano oggi.
1: No, va bene. Sai che io sono interessatissimo.
2: Sì, lo so. La Spagna ha vinto.
1: Vabbè, la Spagna ha vinto.
2: La Spagna ha vinto.
1: De France oggi riposano.
2: Tour France riposano. Riposa anche Kimi Antonelli, perché suppongo che dopo aver vinto...
1: Trump non è riuscito a fare la foto con la Spagna.
2: No, beh, forse l'hanno fatta dopo.
1: L'hanno fatta dopo.
2: No,
1: hanno fatto una foto tutti i giocatori con la coppa in mano.
2: Beh.
1: Cioè, una volta nella vita ti capita.
2: Alcuni anche due.
1: Sì, però voglio dire...
2: Messi poteva essere due.
1: Poteva essere quattro.
2: Tra l'altro, credo che l'Italia è l'ultima squadra che ha vinto due volte uno dopo l'altro, che era negli anni 30, ovviamente, le prime due.
1: Le prime due stelle. Ma noi siamo secondi come stelle, dopo tutto, anche se sono 18 anni che facciamo giocare gli altri.
2: Ma mi sembra giusto.
1: Sì, no, dico, bisogna dare spazio un po' a tutti. Certo,
2: si può dominare così indebitamente uno sport.
1: Diamo spazio alla pubblicità.
2: È un'ottima idea questa.
3: Lunedì alle 9:15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58. È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50.

0: 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Cosce di pollo $2.49 la libra, arrosto di coscia di maiale con osso $1.99 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vion, Jarry e Langelier.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brrrrilla!

0: Brambilla.
1: Hola.
0: Buongiorno. Hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Ay, estoy muy bien, ¿tú también?
1: Todo va bien aquí en España. Me trovo a Madrid.
0: Ah, andate a Madrid a festeggiare?
1: Sì, ma la sento bassa.
0: Anch'io la sento bassa, come mai?
1: Aumenti il volume.
0: Il volume al massimo. Mi sa che il suo telefono oggi, signor Brambilla, che...
1: Deve essere...
0: No, perché è un po' come il mio collega qui, ha comprato degli occhiali, da quando ha comprato questi occhiali collegati, ma forse ci vede bene, allora, ma si sente niente.
1: Non capisco più l'italiano, lo so. Sono abituato allo spagnolo adesso.
0: Quindi?
1: No, ma quindi facciamo i nostri complimenti, sì, alle due equipe, ma in particolare alla Spagna.
0: A quella che ha giocato.
1: Esatto, perché non so se lei ha avuto modo di intravedere il match.
0: Ma certo, io ero in contatto telefonico con Leo, che siamo amici.
1: Ah, ho capito. E niente, praticamente ha giocato una squadra in campo, sì, diciamola tutta la cosa, insomma, ecco.
0: Erano un po' scaloniati. No, Scaloni è l'allenatore.
1: Scaloni è...
0: Ma non si può dire...
1: il manager del Milan.
0: Era va. Allora. Senta, ma io non sento neanche la cuffia, vabbè, non c'è problema.
1: Vabbè, niente, lei sente...
0: Non sento niente.
1: Lei...
0: Va bene,
1: la sento,
0: no,
1: la sento io.
0: E non ho neanche gli occhiali.
1: Si prepara, funziona da un lato e dall'altro lato.
0: Vabbè, non gli importa, proprio tanto non devo sentire le cose che dice, anzi, mi aiuta la cosa.
1: Senta, no, niente, vabbè, per tornare al match.
0: Bella partita il giorno prima.
1: Il giorno prima, sì, io ero...
0: Vabbè, dov'era?
1: Ero, no, stavo accompagnando Sinner a fare i test.
0: Ho capito.
1: Perché deve fare i test di
0: maturità.
1: Control.
0: Ah, ok.
1: Poi mi sembra che venga lì, adesso non ho ancora deciso. Voi.
0: Io ho come l'impressione, perché dicono tutti sì all'inizio, poi pian pianino. Sì.
1: No, però viene lì perché adesso le racconto un segreto che forse lei non sa. Perché c'è Montreal dove giocano e poi ci sarà Cincinnati, come lo chiamate voi, Cincinnati.
0: Cincillà è un animale, comunque sì.
1: No, Cincinnati, cioè io lo chiamo Cincinnati.
0: Va bene, Cincinnati.
1: No, perché l'anno scorso adesso penso che...
0: Anche noi italiani di solito siamo nati per il cincin, hai capito la gioca?
1: Nati. L'anno scorso lui è stato male a Cincinnati, capisce? Per il caldo. Beh, e tornerà Alcaraz che
0: era ieri alla partita, l'hanno inquadrato.
1: No, ieri era al concerto. È andato al concerto di Coso, è andato, come si chiama quel ragazzo lì che ha fatto il Super Bowl anche.
0: Vabbè, ma era la partita, l'hanno inquadrata la partita.
1: Ma no, non lo so perché... Non ho contatti con lui, non sono contatti.
0: Vabbè,
1: con
0: lui. Neanche io ho contatti con lui, ma c'ho la televisione e a un certo punto l'ho fatto vedere. Si è anche alzato a applaudire quando l'ho vinto.
1: Vabbè, comunque.
0: Forse non guardavamo la stessa partita, signor Brambilla.
1: No,
0: comunque, la finale
1: giocavano
0: era una sola.
1: Con le maglie righe bianche e blu, no? E una rossa, no?
0: No, ieri aveva una maglietta rosa con, mi sembra, lo stemma della Spagna, se non sbaglio.
1: Rosa? Vado veramente a guardare, a giocare gli occhiali, mi giaretta, perché io la maglia rosa...
0: Ma io ho il mio collega che ha questi occhiali qui, da quando ha gli occhiali non riesce neanche più a parlare, non so, io voglio dire...
1: Senta, parliamo di un po', lasci stare sul collega.
0: Tra l'altro, parlando di Google, ieri, perché gli occhiali collegati e tutto, non so se hai visto ieri la scritta di Google, che avevano scritto Google, come gol, ma Google, hai capito?
1: No.
0: Vabbè, lasciamo stare, no. Vedo che lei le reti sociali le usa per pescare.
1: Lasciamo stare.
0: Quindi va bene, allora l'ha sentito?
1: Chi mi
0: l'ha sentito?
1: Kimi, no, non l'ho sentito ieri.
0: Come mai?
1: So che Russell, si può dire che era incazzato.
0: Sì, non si potrebbe, ma ormai l'ha detto.
1: Però vuole lui la macchina di Kimi adesso. No, vabbè, adesso mi lo vede Secchini, adesso gli ho detto, prima discutiamo il prezzo, poi te la vendo.
0: Oh, io ho un amico che ha una Porsche, anch'io voglio la sua macchina, però non me la dà.
1: Esatto, voglio dire, a questo punto ognuno si chiede la macchina tua.
0: Io giro con la mia micra, basta, voglio dire, dove è il problema? Va bene.
1: Quindi niente, poi il calciomercato, insomma, noi stiamo divagando.
0: Sì, si prepari perché se prendono quel giocatore lì ci sono...
1: Lo so, deve,
0: io ordinerei già delle H, perché voglio dire, ce ne sono tre o quattro.
1: No, infatti ho già parlato con Rimoni, la ferramenta che mi fornisce. Guarda, ha detto che ci mancano le H. Ah, io ho detto, guarda, ordinale perché...
0: Sono in back order le H.
1: Poi adesso c'è il nuovo allenatore.
0: Ma quello è facile.
1: Vuole... No, sì, però adesso sa che l'Allegri voleva i muri rossi col bordino delle porte nero.
0: Ricordo.
1: Adesso questo qua è arrivato
0: e vuole fare le porte nere.
1: No, vuol fare i muri bianchi dedicati alla seconda maglia e il ponte delle porte rosso e nero. Capisce che è un problema, perché adesso io pitturarlo poi lo Spartaco non è che è un fenomeno nella pittura, voglio dire. No,
0: pulisce bene
1: le auto. Sì, pulisce bene le auto, però adesso dobbiamo trovare la soluzione, insomma.
0: Vabbè, signor Brambilla, mentre cerca questa soluzione io andrei a fare un giornale radio. Che ci avrei da fare?
1: Vabbè, allora oggi lo sport è stato dedicato giustamente alla vincitrice del campionato del mondo 2026
0: USA. Spagna.
1: Estará Spagna, hola! Me permetta di parlare spagnolo.
0: No, es un problema per Tigo.
1: Tigo chi è?
0: L'amico di Tago. Insomma, non so
1: più. Tico Taco, vabbè.
0: C'era anche Tiago. No, vabbè.
1: Arrivederla.
0: Tante cose, Brambilla. Mi stia bene.
1: Insomma, bene una parola grossa.
0: Lo so, ho sentito che ha dei problemi di schiena in questo periodo.
1: Ma insomma, ecco.
0: È il colpo lo chiamano il colpo della strega, quello.
1: No, quando... più che altro il colpo della Mariuccia.
0: Ah, vabbè. Insomma, da quanto mi descrive un po' un sinonimo, ma va bene così.
1: Mi ha fatto pulire il pavimento.
0: Ah,
1: perché...
0: A mano? Cioè,
1: no, con
0: lo straccio. E allora dov'è il problema?
1: Perché mi sono abbassato perché me l'ha caduto un tetto, okay, e allora sono rimasto lì.
0: Mi dispiace.
1: Senta, sì. Vuol fare il GR o?
0: Sì, va bene. Okay.
1: Va bene.
0: Tante cose, arrivederci. Ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Semplice, l'ora di punta quest'oggi e lo sarà probabilmente anche nel corso di tutta la settimana per via delle vacanze dette della costruzione. Attualmente l'unico rallentamento lo troverete per accedere al tunnel direzione Boucherville, a Saint-Michel fino a Papineau, poi nuovamente a Rockland per la Met West, De Cali Nord, De Cali Sud a Singhiozzo. I ponti da riva sud, il peggiore è stato Mercier questa mattina ed è tuttora l'accesso molto complicato, ma adesso anche l'uscita, ci sono dei lavori in corso lì che complicano la situazione. Poi se uscite da Samuel de Champlain per andare verso l'autoroute Bonaventure, l'incrocio, troverete il traffico pesante. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Notizia dell'ultima ora: a giugno l'inflazione in Canada è leggermente diminuita, attestandosi al 2,8%, a maggio l'indice era del 3,2% su base annua. Il principale fattore di questo rallentamento è stato il gasolio da riscaldamento. I prezzi della benzina hanno continuato a salire, ma a un ritmo più lento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Escludendo il carburante, l'inflazione rimarrebbe invariata rispetto al mese precedente. Andiamo adesso a vedere ciò che accade invece sul fronte degli incendi. Secondo il primo ministro Carney, il Canada vive una delle stagioni degli incendi più intense della sua storia. Dall'inizio dell'anno poco più di 3 milioni di ettari di foresta sono già stati devastati dalle fiamme e oltre 3.800 incendi sono stati registrati dal sistema canadese di informazione sugli incendi boschivi. Attualmente centinaia di canadesi evacuati dalle proprie case vivono nell'angoscia in attesa di scoprire cosa resterà. Ci sono quasi 960 incendi attivi in tutto il paese, 35 dei quali sono divampati ieri. Oltre 5.000 vigili del fuoco e 300 aerei antincendio stanno combattendo le fiamme da costa a costa. Questi incendi devastanti sono dovuti a un'ondata di caldo estremo e alla siccità particolarmente intense quest'estate, ha dichiarato Carney ieri dopo un incontro con i funzionari federali in prima linea nella lotta contro gli incendi in Ontario. In serata, ieri, il primo ministro ha assistito alla finale dei mondiali di calcio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la qualità dell'aria è stata al centro della conversazione tra i rappresentanti eletti. Gli ho detto: dovete spegnere questi incendi che stanno avvelenando la nostra aria, ha dichiarato Donald Trump sulla pista d'atterraggio domenica sera, pochi minuti prima di lasciare il New Jersey. Trump ha poi suggerito che il Canada forse dovrebbe pagare un risarcimento agli Stati Uniti o che dovrebbero essere imposti dazi aggiuntivi, citando in particolare la chiusura forzata degli stabilimenti automobilistici in Michigan. La situazione è particolarmente grave in Ontario, dove gli incendi hanno già devastato un'area più vasta di tutti gli incendi dello scorso anno messi insieme. Molte comunità hanno ricevuto ordini di evacuazione, oltre 500 persone hanno trovato rifugio a Thunder Bay. Un'altra comunità autoctona è stata interamente distrutta e si tratta della First Nation di White Sand nel nord dell'Ontario. In Columbia Britannica ieri erano ancora attivi 107 incendi boschivi. L'incendio di Signal Hill, che ha bruciato vicino al villaggio di Pemberton nella Columbia Britannica meridionale, è però ora fortunatamente sotto controllo e si prevede che rimanga entro il suo attuale perimetro di 1 km². La maggior parte degli incendi attivi è concentrata nella parte sud-orientale della provincia, in particolare nell'area di Boston Bar, dove continuano a bruciare gli incendi di Brunswick Creek e di Ensley Creek. Secondo le autorità provinciali, 401 sfollati stanno attualmente ricevendo assistenza, mentre altri 1.805 rimangono sotto ordine di evacuazione. E in Quebec ieri erano attivi 148 incendi, 12 in meno rispetto al giorno precedente. La stragrande maggioranza si trova però al nord del 51esimo parallelo. Circa 20 incendi sono attualmente in fase di spegnimento in tutta la provincia, in particolare nelle regioni di Val-d'Or, Matagami e Nemaska. Non tutti gli incendi vengono combattuti, ma solo quelli che minacciano una comunità o un'infrastruttura strategica. Nei prossimi giorni però sono previsti forti venti che potrebbero complicare le operazioni antincendio in Quebec, per le quali sono state già mobilitate quasi 1.000 persone. Tra l'altro la SOPFEU ha confermato che le colonne di fumo provenienti dall'Ontario nord-occidentale potrebbero continuare a raggiungere tutta la provincia. In particolare le regioni dell'Outaouais, Lanaudière, Laurentides, Quebec settentrionale e Abitibi-Témiscamingue, dove la situazione è attualmente critica. Ai viaggiatori stranieri che hanno visitato la Repubblica Democratica del Congo nei 21 giorni precedenti verrà negato l'ingresso in Canada per ridurre il rischio di introduzione e diffusione del virus dell'Ebola. Lo ha comunicato ieri l'Agenzia di Sanità Pubblica del Paese. Nessun cambiamento si applica ai cittadini canadesi, ai residenti permanenti o alle persone registrate ai sensi dell'Indian Act che entrano in Canada, ha precisato il comunicato. La misura entra in vigore oggi 20 luglio alle 23.59 e rimarrà in vigore fino al 29 agosto. Ai sensi della legge sull'aeronautica, le compagnie aeree saranno tenute a impedire alle persone interessate di imbarcare sui voli diretti in Canada. Ricordo che ad oggi sono stati segnalati già 2.073 casi di Ebola, inclusi 796 decessi, ha dichiarato proprio giovedì l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera l'epidemia l'attuale epidemia di Ebola la terza più grave mai registrata su un totale di 17. Tra l'altro si sta diffondendo più rapidamente di qualsiasi epidemia precedente, ha avvertito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo i bilanci consolidati pubblicati venerdì, il deficit contabile del governo del Quebec si è attestato a 5,5 miliardi di dollari per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo. Questo risultato è significativamente migliore rispetto al deficit di 11,4 miliardi di dollari previsto nel bilancio 2025-2026 in un contesto caratterizzato da tensioni commerciali con gli Stati Uniti e da una notevole incertezza economica, ha sottolineato l'ufficio del ministro Éric Girard, ministro delle finanze. Il deficit rappresenta ora lo 0,9% del prodotto interno lordo. I risultati previsti o pubblicati in altre regioni del Canada mostrano che il Quebec si distingue per il secondo deficit contabile più basso in proporzione al PIL, ha indicato il ministro delle finanze, che è anche ministro responsabile delle infrastrutture. Consumati dall'ansia e dall'incertezza, alcune decine di studenti internazionali sono riuniti ieri in centro città a Montreal per chiedere al governo del Quebec di trovare una soluzione a lungo termine che permetta loro di completare gli studi dopo il rifiuto del Ministero dell'Istruzione di rinnovare le licenze di 4 istituti privati. Si tratta del Collège supérieur de Sherbrooke, il Collège supérieur de Montréal, Collège des technologies Veritas e Collège Herzing. Per quest'ultimo non è stata rinnovata solo la licenza per la formazione professionale. Contattato da The Canadian Press, il Ministero dell'Istruzione non ha fornito dettagli sul motivo per cui non ha rinnovato le licenze di questi istituti privati, ma ha affermato di aver contattato gli studenti per offrire loro soluzioni alternative per completare gli studi. Il Ministero dell'Immigrazione Provinciale ha confermato che gli studenti internazionali dovranno presentare una nuova domanda per mantenere il loro status, specificando tuttavia che la procedura di elaborazione delle loro domande sarà adattata alla situazione. 2 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto 4 veicoli sabato sera intorno alle 18 a Sacré-Cœur, sulla sponda nord del fiume, sulla route 138 vicino al chilometro 584. Le tradizionali vacanze estive della costruzione sono iniziate lo scorso fine settimana, proseguiranno fino al 1 agosto. Lo scorso anno questo periodo è stato caratterizzato dal peggior record di incidenti stradali degli ultimi 10 anni sul territorio servito dalla Sûreté du Québec, con 38 morti in 30 incidenti. Le 2 settimane di vacanze rientrano in quello che la CAA identifica come i 75 giorni più tragici, a partire dalla vigilia della Saint-Jean-Baptiste fino al rientro della festa del lavoro. Quest'anno è entrato in gioco un altro fattore, poiché un numero considerevole di quebecchesi ha deciso di trascorrere le vacanze all'interno della provincia, aumentando il traffico sulle nostre strade. Sebbene le infrastrutture siano spesso indicate come causa principale degli incidenti stradali, gli esperti sottolineano che 3 fattori principali che contribuiscono sono sempre gli stessi. E questi sono tutti fattori che si possono evitare: distrazione, concentratevi quando siete alla guida, alcol, non guidate se avete bevuto, e velocità, rallentate. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte morte è giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza, chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cunese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie e sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.60, la valuta statunitense è scambiata a $1.40.
4: Previsioni del tempo.
2: Giornata prevalentemente soleggiata con passaggi nuvolosi o, se preferite, nuvolosa con schiarite. Comunque abbiamo 17 gradi percepiti come tali, oggi si va a 25 con un humidex a 29, la notte prossima avremo una minima di 18 percepita come tale. I prossimi appuntamenti con l'informazione CFMB sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17.

0: Ivan Estelli in sala regia, Silvio Vietta microfono per il vostro risveglio di questo 20 luglio 2026. Oggi è lunedì.
1: Ultimo. Buongiorno, vita.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta, che poi la sento e arriva dentro me. Per te che vita io sto resistendo, perché non credo eppure Dio qui c'è. T'abbraccerò, così che tu non possa andare via. Non dirmi no, tanto saprei amarti pure così.

0: Bye.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
2: E lo abbiamo in linea con noi già Aldo Ricciuti di RE/MAX. Buongiorno Aldo.
3: Buongiorno Silvio, come va?
2: Bene, grazie. A te?
3: Molto bene, voglio dare l'auguria ai nostri amici spagnoli che hanno vinto la Coppa del Mondo ieri.
2: Sì, meritatamente.
3: Molto meritato, la partita del lato loro.
2: Sì.
3: Possiamo dire che è stata la migliore squadra nel torneo, lo possiamo dire. Veramente una squadra che ci ha... è stato abbastanza bene, hanno vinto tutte le loro partite a parte un pareggio, però veramente una bellissima squadra.
2: Bisogna dire che tu te ne intendi, forse gli amici non lo sanno, ma hai lavorato moltissimo nel settore del calcio, quindi...
3: Sì, ho giocato, ho lavorato, ho molti amici nella Serie A in Italia, ti seguo molto il calcio.
2: Voilà, quindi l'hai seguito anche durante il fine settimana. Bisogna dire comunque che tu le case le vendi anche agli argentini, non solo agli spagnoli.
3: Sì, purtroppo sono un po' deluso oggi in Argentina, però sono sempre buoni clienti anche loro.
2: Voilà, sono un po' demoralizzati, ma quando si tratta di immobiliare invece l'umore è sempre al meglio, perché in questo periodo le cose vanno bene, anche se è ufficiale adesso l'Associazione Canadese dell'Immobiliare prevede una diminuzione delle vendite residenziali nel 2026 secondo le statistiche, ma sappiamo che questo è dovuto all'inventario alquanto limitato.
3: Ci mancano proprietà, sì, perché guarda, i compratori sono lì. Sì. Te lo dico, non lo dico per dirlo, ci sono i compratori, le vendite si fanno, ho fatto abbastanza vendite perché ci sono compratori e c'ho mancanza di case, le case stanno vendendo abbastanza svelti. Ci sono, come ho detto, con l'estate c'è un movimento abbastanza buono, perché la gente nell'estate, ci sono questi compratori che cercano e ci piacciono a uscire a vedere le case l'estate, perché nell'estate vediamo tutto, la casa, vediamo il terreno, vediamo il di fuori, possiamo fare il giro della casa, si vede il tetto della casa, si vede tutto l'estate, dove quanto l'immobiliare, che è molto più movimentato nell'autunno, la primavera e l'inverno, sì che ci sono più compratori più in giro, però le case si vedono meno bene. Adesso il sole esce fuori, sta più lungo la sera, la casa si può visitare di sera. Sai, c'è un'altra maniera di fare vedere la vostra casa. E il momento, come tutti gli altri mesi, adesso è proprio buono, perché ci sono ancora compratori che cercano a comprare le case e pronti a pagare i prezzi del mercato di oggi.
2: Ecco, bisogna dire appunto che se mancano proprietà, le poche che ci sono si vendono molto bene, infatti il prezzo medio delle proprietà su scala nazionale addirittura dovrebbe aumentare dell'1,1% da un anno all'altro, quindi già in partenza in giugno il prezzo di vendita medio delle proprietà su scala nazionale è aumentato già del 0,5%, quindi i prezzi continuano ad aumentare.
3: Sì, è lì dove dobbiamo approfittare, Silvio, perché sai, il momento giusto, avendo l'intenzione di vendere tutto tipo di proprietà, il momento è giusto, proprietà è divenuta, c'è una richiesta per queste proprietà. Sappiamo che adesso un po' comincia ad essere un po' più difficile affittare gli appartamenti, perché è normale che un po' di meno di immigranti che entrano, allora sì, c'è un po' più difficoltà di mettere una proprietà di affittare un appartamento, però si affittano ancora bene e ci sono ancora compratori che sono pronti a fare questo investimento sulle proprietà di revenuta. Allora se avete sempre questa intenzione, tanti l'avete avuto tanti anni, è diventato un momento giusto di mettere sul mercato, di andare a prendere il massimo sulla proprietà. Il tempo è adesso, se avete queste proprietà, io sono in ricerca, perché proprietari di venduta, cioè compratori e anche altri proprietari, parliamo pure di proprietà residenziale, si sa che bungalow, cottage, quelle si vendono, e poi il duplex, triplex, quattroplex, cinqueplex, c'è sempre una grande richiesta per questa proprietà.
2: E infatti, tra le altre cose, le statistiche divise per regione indicano un aumento dappertutto delle vendite, perché effettivamente le poche proprietà che ci sono e che sono iscritte per essere vendute si vendono rapidamente dappertutto.
3: Sì, si vendono abbastanza svelti, si vendono bene in tutte le zone. E quando dico svelto, sai, non è che si vendono con un giorno, però una settimana, due, un mese, due mesi, però si deve provare a mettere un prezzo che fa, diciamo, cerchiamo sempre di andare a prendere di più per la proprietà e poi vediamo quelle che ne esce una volta che mettiamo sul mercato, però le proprietà si vendono e si vendono, come dico sempre, a un bel prezzo adesso.
2: Esatto, e come dicevi tu, il prezzo giusto, come un po' era il programma televisivo, ok, il prezzo è giusto, perché se il prezzo è giusto la proprietà si vende, e per avere un prezzo giusto della proprietà, appunto, potete contattare Aldo all'891 8458. Aldo è un agente immobiliare, quindi ha accesso a dati statistici sulle vendite che, ai quali noi normali consumatori non abbiamo accesso, e quindi puoi valutare con precisione il valore di una proprietà.
3: Sì, ci sediamo insieme, sì, io la maniera che mi piace lavorare con i nostri clienti, che facciamo un appuntamento, vedo la casa, ci sediamo insieme, vi faccio vedere il mercato come va, le proprietà intorno di voi, quelle che sono stati venduti ultimamente, quelle che sul mercato, facciamo una comparazione delle proprietà, vediamo la vostra, quella che si compara con la vostra, che vi porto, e insieme noi vediamo i prezzi. Siete voi, io lavoro per voi, allora siete voi che decidete il prezzo che volete, e noi ci sediamo insieme per dare questa diciamo occhiata, per sapere il valore giusto della vostra proprietà, perché si deve vedere tante altre cose pure, perché rinnovazioni che sono state fatte, la tenuta della casa, ci sono tante cose che dobbiamo mettere in considerazione, però sono tante case che non sono state fatte lì a rinnovazione, ci sono gente che sono pronta a pagare bel prezzo pure per queste case lì, perché lo mettono loro al gusto loro. Allora, sai, sono andato a vedere una proprietà l'altra settimana, dice: che ne pensa? Io faccio questo e quest'altro. Ho detto: no, non ho toccato niente, perché non è che se hai fatto una cucina, un bagno adesso, e tante altre cose, non è che riprendete quello che avete messo sulla proprietà. Allora è meglio, diciamo, forse lasciare un po' di meno sul prezzo e non fare tutte queste rinnovazioni, e lì il prezzo è ancora abbastanza bene senza avere questo disturbo di fare tutte queste rinnovazioni solo per venderla.
2: Esatto. Ricordiamo anche per i documenti che sono necessari la famosa dichiarazione del venditore, che è l'elemento fondamentale, appunto, se mettete la vostra proprietà in vendita, oppure un mutuo preapprovato se siete invece acquirenti.
3: Sì, che è molto importante, perché sapete, adesso la dichiarazione, noi non solo che dobbiamo riempirlo e farlo vedere al compratore, poi c'è l'ispettore che lo vuole avere, vuole mettere questo nel suo rapporto, e ci chiede lui anche le domande che sul rapporto che noi abbiamo fatto sulla dichiarazione del venditore. E altra cosa, la banca anche adesso che finanzia la proprietà vuole vedere questa dichiarazione del venditore a volte, perché vogliono essere sicuri che una volta che danno il finanziamento al compratore che la proprietà sta bene, che la dichiarazione è stata riempita bene e che non ci sono niente di maggiore sulla proprietà. E se c'è qualcosa maggiore dobbiamo dichiararlo, perché loro pure vogliono imprestare i soldi ai compratori, però vogliono essere sicuri che la proprietà è buona.
2: Ecco, sì, in tal senso bisogna dire che ci sono addirittura delle istituzioni finanziarie che accettano di assumersi parte del costo dell'ispezione quando l'investimento è importante.
3: Sì, perché adesso ci sono prestiti che danno, diciamo, ti possono dare un'ipoteca sulla proprietà e poi a parte vi danno un montante per le rinnovazioni. L'istituzione finanziariamente, diciamo, le banche lo fanno adesso, che dicono: guarda, vi prestiamo tante per la proprietà per comprarla come ipoteca, però una persona dice: io ho bisogno di altre 20.000, 30.000 per rifare, diciamo, la cucina, il bagno, allora la banca vi dà quest'altro prestito a parte dell'ipoteca per fare le vostre innovazioni. Allora sono tanto importante che noi i documenti sono riempiti abbastanza bene.
2: Esatto, quindi sono gli elementi di base, noi li ripetiamo spesso perché sono quelli più importanti, sia nel mettere una casa in vendita che nel voler acquistare una proprietà. Sono le cose fondamentali che vogliamo sempre che le persone si ricordino, ecco.
3: Lo dico tutte le settimane, Silvio, l'immobiliare è cambiato tanto e continua a cambiare e noi dobbiamo seguire tutte le leggi, tutte le cose che sono stato bisogno, che sono date da noi, dal governo, della nostra associazione. Dobbiamo seguire queste cose perché la legge è cambiata, è diventato molto più complicato e i documenti devono essere riempiti bene per fare una transazione, non solo quanto mettiamo la proprietà sul mercato, ma anche quanto abbiamo l'offerta. Sono tante cose che dobbiamo guardare una volta che facciamo l'offerta, avere l'approvazione della banca accettata. Adesso tanti fanno l'offerta, ci danno già una preapprovazione che sono capaci di essere qualificate per un certo montante. Allora già sappiamo che lavoriamo con un cliente che potrebbe essere buono per la proprietà. E una volta che noi facciamo queste cose dobbiamo dare tutte le cose che noi riempiamo e dobbiamo verificare come venditore i documenti lato della vendita, lato di mettere la proprietà sul mercato e poi trasmettere tutti questi documenti al notaio e alla banca, perché la banca ci chiede queste cose. Dobbiamo lavorare anche con le compagnie di assicurazione, perché a volte ci chiamano, vogliono sapere di tante informazioni, l'età della tenda di acqua, il pannò elettrico, di che anno è fatto, il tetto, sai, a volte abbiamo le chiamate pure dell'assicurazione adesso per sapere queste domande, perché vogliono essere sicuri, adesso l'assicurazione delle case, che stanno a fare un'assicurazione che la proprietà ha bisogno, perché ci sono tante cose a volte che non sono state dichiarate. E una volta che fanno l'assicurazione e succede qualcosa, non vi coprono adesso.
2: Assolutamente, questo è fondamentale da ricordare, soprattutto per quanto concerne ovviamente gli allagamenti, è una delle questioni più dibattute in questo periodo.
3: Sì, a me mi ha chiamato un cliente la settimana scorsa, e questo è un evento che sono stato fatto 4-5 anni fa, e mi disse: guarda, la mia assicurazione vuole sapere se si ricorda il vecchio proprietario quanto ha fatto il pannò elettrico, quanto è cambiato il breaker della proprietà. Allora io ho dovuto chiamare il mio vecchio cliente di 5 anni fa perché per sapere se lui si ricordava, perché non aveva i documenti, diciamo, che è stato fatto, perché non è stato pagato, diciamo, con una fattura. Allora ho dovuto chiamare e mi ha detto quello. Poi siamo andati a vedere pure nel pannò per vedere le tasse, era veramente giusto. Allora sono cose che io dopo 4-5 anni sono ancora lì per aiutare a fare la vendita, sia un compratore sia un venditore.
2: E questo è fondamentale che tu lo ricordi, Aldo, che sei sempre al servizio della tua clientela indipendentemente da quando la transazione è stata effettuata.
3: Sempre, Silvio, il mio telefono è sempre aperto e la gente che mi conoscono e i miei clienti lo sanno che sono sempre lì per loro, rispondo sempre io, e se veramente non risponde al momento che mi ha chiamato, pochi tempo dopo vi chiamo subito, perché per me è molto importante dare i servizi ai miei clienti.
2: Ed è la prova e la dimostrazione il fatto che oggi come oggi servi addirittura, se non i figli, i nipoti dei tuoi primi clienti, considerata la tua vasta esperienza.
3: È giusto, solo una cosa che vedo che il tempo è passato abbastanza spesso.
2: Sì, questo
3: vogliamo fare questo.
2: Questo è per tutti, non solo sì, per te. Sì, anche per quelli che non sono nell'immobiliare, posso dire.
3: È giusto, è giusto.
2: Anche i conduttori radiofonici. Caro Aldo, in conclusione vuoi raccontarci un po' di una proprietà?
3: Sì, parliamo di un condominio nella zona di Hanzeck, un 3,5, non grande, però è buono per, diciamo, una coppietta o una persona solo, un primo piano, c'è l'entrata direttamente nella proprietà su un piccolo balcone, c'è l'entrata avanti e dietro, veramente un bel posto, proprio nella zona di Hanzeck, vicino all'autobus, vicino a tutto. Se qualcuno cerca una proprietà a un prezzo molto ragionevole, un 3,5, camera da letto, cucina, bel corridoio e diciamo un salotto. C'è questo condominio che adesso è uscito sul mercato.
2: Perfetto, quindi potete contattare Aldo 514 891 8458, a partire da adesso, perché io lo libero. Grazie Aldo, buona settimana, buon lavoro, a risentirci lunedì.
3: Buona giornata a tutti.
2: Ciao ciao.
3: Ciao ciao.
1: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'evento L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: Iniziamo adesso. Una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Poche caricature, ovviamente anche i caricaturisti sono in vacanza. Sel Chaplone ha disegnato una sabato, ma molto simpatica, l'ho tenuta per raccontarvela oggi se non l'avete vista, e sono ovviamente per inaugurare il periodo di vacanze della costruzione, quindi buone vacanze alla costruzione. E considerato il caldo che faceva la settimana scorsa, si vedono tre persone contro un muro che stanno arrostendo ovviamente i loro marshmallows direttamente sul terrazzino, senza bisogno di avere un fuoco o un barbecue, considerata la temperatura. Caricatura di Chaplone sabato, mentre Le Soleil oggi, che è l'unica che ho disponibile, ahimè tragica ma vera, con questa chiusura delle residenze per persone anziane, si vede una persona che trasporta un papà su una sedia a rotelle, dice: vedrai papà come starai bene in questa residenza. 5 minuti dopo si vede il papà che, a cui è stato dato un calcio violento, e la sedia a rotelle riscende dalle stesse scale, e la persona che gli ha dato il calcio dice: siamo spiacenti ma dobbiamo chiudere. Ed è tutto.

La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

0: Patriote.
1: Caro Silvio, siamo giunti in questo lunedì 20 luglio alla fine. Io ti ringrazio, ti saluto, ma soprattutto ciao a tutti.
2: Grazie Manetelli per la parte tecnica e la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, seguono tutti i programmi in lingua italiana. Ricordo alle 15, buon pomeriggio condotto da Vittoria Zorfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è invece previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale. Ciao Silvio, ciao.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: guidati sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Ventesimo giorno del mese di luglio.
1: Ventesimo giorno. Cioè sono 20 giorni che è cominciato il 2000. Siamo al 20 gennaio.
0: Ventesimo giorno del mese di luglio, detto.
1: Siamo il 20 gennaio? Ventesimo giorno vuol dire che è il ventesimo giorno, 20 gennaio.
0: Ho aggiunto luglio.
1: Sono 201 giorni che è iniziato l'anno.
0: Ma io per ricordare la data ai nostri video e radio ascoltatori ho detto ventesimo giorno di questo mese di luglio.
1: Di solito dici il giorno dell'anno, non il giorno dell'anno.
0: Ma dopo entravo.
1: Ah, ok, chiedo scusa, non avevo capito questa tua disquisizione.
0: Una volta che faccio le cose fatte bene mi interrompo.
1: Te fai bene.
0: Ho detto il ventesimo giorno di questo mese di luglio, spiegami dov'è la difficoltà di comprendere questa frase.
1: Perché sono 201 giorni che è iniziato l'anno.
0: Esatto, però
1: di solito
0: non
1: dici
0: luglio.
1: Quello, non dici il mese.
0: E io non parlo più. Tanto so che la luna
1: ce l'abbiamo fatta.
0: Tanto so che la luna è il 28,2.
1: E voilà.
0: Vai avanti te, cosa è successo in Colombia?
1: Ma scherzi, nel 1810 la Colombia dichiara la propria indipendenza dalla Spagna.
0: A parte che dovresti parlare in spagnolo oggi.
1: In seguito ad una rivolta della popolazione a Bogotà.
0: Con l'accento sulla A.
1: Certo, l'ho ben detto, l'accento su Bogotà.
0: Io non l'ho sentito.
1: Fa rima con vacca, non posso dirlo. Il viceré Antonio José Amari Borbón.
0: Viceré con l'accento sulla E.
1: Antonio.
0: No, viceré.
1: Io non leggo più. C'è qualcuno che vuole venire a fare la storia, ci insegna, perché qui oggi
0: Antonio
1: non leggiamo.
0: Antonio alla O, all'accento sulla O, se no sarebbe Antonio.
1: Io non dico più.
0: José, giustamente, c'è l'accento sulla E. Omar, perdon.
1: Amar, no Omar. Omar
0: io lo leggo Omar, va bene? Perché sono buone anche le Omar. Bordon di origine... di origine veneta, Bordon. È parente del
1: non
0: portiere.
1: È Bordone, è Borbon. Ma vogliamo leggere quello che c'è scritto? Bordone.
0: Firma un decreto che consente ai consigli.
1: Scritto Borbon, dice Bordon.
0: Locali di come. Italia non inizia la spagnola.
1: Cioè, e
0: avanti.
1: Siamo solo alla prima.
0: Avanti, cosa è successo?
1: No, lo
0: a Milazzo.
1: Io. No, lo scelgo io. Milazzo lascio stare perché è pericoloso.
0: Perché si può scivolare sempre sul.
1: Questo è interessante. Nel 1881. Sì. Toro seduto.
0: Okay. Non si dice toro seduto. Il rappresentante delle
1: si dice Sitting Bull, che era il suo vero nome.
0: Sitting Bull, tradotto toro seduto.
1: Toro seduto. Capo autoctono della tribù nativa americana dei Sioux, fuggiasco dopo la battaglia di Little Big Horn, si arrende all'esercito federale americano. Sai perché lo dico? Tu no. Che hai studiato la storia degli autoctoni? Perché era scappato in Canada. Con tutta la tribù.
0: Dov'è che si sono rifugiati? Ma che scappare con 2000-3000 persone non è evidente.
1: Infatti, gli hanno arrestato. Quei disgraziati lì.
0: Adesso, Ottavio Bottecchia.
1: Sì.
0: Fu il primo italiano a vincere il Tour de France di ciclismo. Dopo aver guidato la classifica in maglia gialla in tutte le tappe nella 18ª edizione della classifica francese. Sa che è anche un record, eh?
1: Beh.
0: In tutte le tappe vuol dire che dalla prima all'ultima.
1: Bravo.
0: No, ma che adesso sono di più di 18 adesso.
1: Non volevo
0: tanto
1: dirlo.
0: Stanno riposando.
1: Ok. Non volevo dirlo perché poi ci dici che hai visitato la sua casa. Ma muore
0: sì,
1: a 73.
0: No, ma è interessante.
1: Oh, santo cielo. Muore a 73 anni,
0: vabbè,
1: signore e signori, a Roma, l'inventore di noi.
0: Noi.
1: L'inventore tra gli altri di Sia Femmito 18 anni.
0: Ascolteremo la radio.
1: Della radio, Guglielmo Marconi. Il suo lavoro gli è valso il prestigioso riconoscimento del premio Nobel per la fisica. 1937. Sono 89 anni che è morto il nostro grande Guglielmo.
0: Poi c'era il tetto rosso.
1: Ecco, la casa dei... Sapevo. Non è possibile.
0: No, ma. Non è facilissimo.
1: Già, ventesimo
0: trovare.
1: Giorno del mese di luglio, possiamo andare avanti? Che se no finiamo più.
0: È giusto, vedi che l'hai detto anche te. Dunque, bene.
1: Bene.
0: Nel 1956, non eravamo ancora nati, la rivista Scienze pubblica.
1: Science, la rivista inglese. americana.
0: Io leggo scienze perché è scritto in
1: scienze, allora. Scienze.
0: Pubblica la notizia secondo cui un gruppo di scienziati di Los Alamos, nel New Mexico,
1: non c'è,
0: è riuscita a dimostrare l'esistenza del neutrino.
1: Sì. Ma io l'avevo già percepita questa cosa qua.
0: Sì, perché essendo piccolo lo vedete.
1: Subito l'ho visto. Occhi, occhi, ce l'avevo proprio negli occhi, io il neutrino.
0: Finora è stata soltanto ipotizzata. La scoperta verrà a Clyde Cowan e Fred Reines, il primo Nobel. O Nobel?
1: Nobel, ce la cento su lei. Nel 1969, alle 20:17 GMT, il modulo Aquila, che poi è Eagle, non so perché l'hanno tradotto, della missione Apollo 11 raggiunge il suolo lunare, dove da alcune ore, alle 2:56 GMT del 21 luglio, l'uomo poserà piede per la prima volta.
0: Allora, io dico una cosa. Cosa straordinaria, ma perché sono scese alle 2:56? Aspettavano 4 minuti, scendevano alle 3. Perché è inutile stare lì a aspettare l'autobus 5 minuti prima.
1: Chiamo la NASA subito o
0: chiamala?
1: Perché devo fare il GR prima. La chiamo
0: chiamala,
1: dopo.
0: Chiamala e continua. Muore 32. No, volevo leggere quella prima, ma non è così. Muore 32enne a Hong Kong l'attore Bruce Lee, mito del kung fu cinematografico. L'autopsia rivelerà che il decesso è stato causato da un edema cerebrale. Tra l'altro, proprio settimana scorsa ho visto un video che l'hanno...
1: Ho avuto paura io ieri comunque.
0: Io perché Lucas? No, perché hanno fatto vedere un video che con l'intelligenza artificiale hanno fatto quasi un film nuovo. Un film.
1: Ma no, certo.
0: Ma no, ma con l'intelligenza artificiale era lui. Cioè,
1: Ma tu l'altro giorno c'è questo. Ho visto un documentario su questo che spiegava sta cosa qua. Cioè, ha preso il telefonino. Sì. Ok? Ha detto il telefonino, ha aperto l'applicazione dell'intelligenza artificiale e ha fatto la foto, chiaramente l'ha ripreso mentre diceva, gli ha detto il telefonino di tre cifre, ha detto 43 26 28, ha fatto dei film così, dei film con la faccia di questo qua che giocava a golf, che non ha mai preso una mazza di golf, ma parlando con la sua voce, perché con quelle tre cifre che ha detto ha preso il timbro della voce, lo stampo, cioè una roba.
0: Ok, guarda cosa ho fatto con l'intelligenza artificiale. Ho ambientato a Wimbledon mia nipotina che gioca a te. Voilà. È incredibile,
1: cioè, voglio dire, la puoi far giocare veramente contro Sinner, voglio dire.
0: No, ma è incredibile perché io sono rimasto.
1: E se Ivan riesce a utilizzare l'intelligenza artificiale, signore, vuol dire che
0: non deve essere tanto difficile. No, ma sono rimasto impressionato.
1: Io sono rimasto da questo documentario. Impressionato. Tizio, tre cose e gli faceva i film. Dice, fammi giocare a golf. Bang. Ma cioè,
0: ci piega un po', eh? E poi dopo ti dice.
1: Beh, lui non so che modello avesse.
0: No, perché io.
1: Ma non impiegava poi.
0: No, perché quando ho creato questa foto che tu hai visto, dopo mi ha chiesto. Vuoi farla giocare sul filo della rete o a fondo campo? Vuoi più spettatori o meno spettatori?
1: Ed è una foto, io ti sto
0: ed è una foto
1: video.
0: È una foto che gli ho fatto quando giocava a tennis lì.
1: Quindi questo è una cosa che dovrebbe avvisarci a tutti di fare attenzione a quello che vediamo prima di dire è vero, perché
0: è vero, perché questa qui sembra proprio una foto
1: gira più roba falsa che vera.
0: Comunque andiamo avanti
1: parlando
0: nel 2000, di astronauti.
1: Sì.
0: La sonda spaziale statunitense Viking 1 o Viking.
1: Bravo, sicuramente da solo. Sono contento, sono molto fiero di te.
0: 76 a
1: terra. Tu veramente era Ivan increato con l'intelligenza artificiale.
0: È interessante, lo stesso giorno che sono andati sulla Luna, sono atterrati su Marte. Incredibile.
1: Pelle d'oca.
0: Lo so, perché Viking 1
1: a terra su.
0: Poi chiudi la porta che non...
1: Beh, si gela.
0: Non c'è più.
1: Andiamo avanti.
0: No, è appunto a terra su Marte la prima sonda spaziale, quindi giorno importante per la NASA.
1: Bravo. Nel 2000 per la prima volta la nazionale femminile di calcio italiana ha una donna come allenatore, era ora, forte, Carolina Morace, diventata lo scorso anno la prima allenatrice di una squadra di calcio professionistico maschile.
0: La storia è più vicina a noi.
1: Di già?
0: Eh sì.
1: Caspita come passa il tempo.
0: Eh sì, abbiamo detto delle scemate mica da ridere.
1: Beh, c'è uno che ne dice più degli altri. No. 1620, costruito il primo Fort Saint-Louis, che è praticamente il forte dove c'è adesso il Chateau Frontenac. Era lì il primo forte.
0: Ma non ci sono resti.
1: 1620, ci sarà qualcosa sottoterra, non lo so.
0: Sì,
1: 1814, ahimè, 8 canadesi sono impiccati, condannati a morte per les Assises Sanglantes, perché si erano alleati agli americani praticamente, facevano le spie, volevano aiutare le forze americane che l'anno precedente avevano cercato di invadere il Canada.
0: Il primo, l'unico.
1: 1854 iniziano i lavori sul ponte Victoria, signori e signori.
0: Non sono ancora finiti.
1: No, bene. Nel 1871 la Columbia Britannica si unisce alla Confederazione Canadese. Welcome, BC. Nel 1880, questo l'abbiamo detto. 1872 McDonald, non il paninaro, il primo ministro,
0: per il primo panino.
1: No, il primo ministro ritorna al potere. Nel 1905 Edmonton diventa la capitale dell'Alberta. Nel 1900, questo è un cantante che non avrai. Nel 1976 è confermato oggi, in questo giorno, che i paesi africani e arabi boicotteranno le Olimpiadi di Montreal. Nel 1988 Reynald Frechet viene nominato alla Corte Superiore del Quebec, lui è stato ministro del lavoro, tra le altre cose. Nel 1991 Denis Bouchard, Denis Boucher, assapora la sua prima vittoria nel baseball professionistico americano, complimenti. 1996, lo ricordano tutti in questi giorni perché è un anniversario importante, perché sono 30 anni, è il famoso Deluge du Saguenay a Chicoutimi, quando è invasa dall'acqua. Non so se hai visto la famosa fotografia della casetta bianca che unica che è rimasta in piedi.
0: C'è ancora, eh?
1: Eh sì. Nel 2004 presta giuramento come primo ministro Paul Martin, i suoi ministri ovviamente. Nel 2005, parlavi di spazio, viene a mancare James Doohan, che è un attore, tu forse non te lo ricordi, ma era nella serie Star Trek. Ha fatto tutti i film di Star Trek.
0: No, lo vedevo Star Trek in Italia.
1: Nel 2005 il Senato approva il matrimonio coniugi dello stesso sesso in questo giorno, nel 2005. Nel 2008 parte la Transat Quebec Saint-Malo, bellissima regata. Belli anche belieri, bisogna dire. Nel 2008... caro Ivan, la Alexandra Wozniak conquista il suo primo titolo nel 2008, sul circuito professionistico, che questi inferiori non dicono neanche qua.
0: No, il tennis, la vostra.
1: Sì, ho capito, ma a Stanford, in California. Ho finito.
0: Bene, il proverbio oggi dice che è cinese: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Bella. Comunque 20 luglio, il 20° giorno.

0: Bentrovati in diretta in questa Top Ten.
1: Buongiorno Vittoria Zorfini.
0: Buongiorno caro Silvio Orvieto, ben trovato.
1: Ma siamo già alla classifica del mese di luglio.
0: Luglio col bene che ti voglio.
1: Ragazzi, metà anno è andato.
0: Metà anno è andato e abbiamo una Top Ten fresca per noi e per voi.
1: E bisogna dire che sorprendentemente questa è la caratteristica di farla una volta al mese, che cambia tutto, o quasi.
0: Totalmente.
1: Questa è cambiata completamente. Ma in un mese rivoluzionata, erano tutti i brani di Sanremo prima.
0: E adesso? Adesso tutti i brani dell'estate 2026.
1: Dici
0: iniziamo
1: tu?
0: Subito dal decima posizione.
1: Decima posizione, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Eh sì, la strana
1: Mango
0: coppia.
1: Mango Mengo. Bella sta cosa, Mango Mengoni.
0: No, così adesso io non potrò mai più pronunciarlo, adesso avrò in mente
1: no, ma
0: questo.
1: Se usiamo solo i cognomi. Ascoltiamo Mango Mengoni.
0: Vedi, è difficile. Canto d'amore che porta un po' questa ispirazione anche un po' popolare, però con un brano che dice alla fine, insomma, è tutto difficile, però alla fine canto d'amore che è più facile. Ho fatto la sintesi.
1: Molto sintetica.
0: Molto sintetica.
1: Canto d'amore, decimo posto.

0: passo il tempo di un fiore.
1: E dopo il decimo si va al nono, perché noi risaliamo, hai visto che
2: sei
1: bravo?
2: Preparatissimo,
1: in matematica ero un genio.
2: Per Bacco si vede che di
1: non è il titolo, per Bacco c'era, Zucchero ha fatto
2: bella,
1: Bacco
2: bellissima,
1: per Bacco.
2: Però Zucchero non è in concerto, no, ma non è in classifica. Invece al nono posto c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.
1: È ritornato Francesco Gabbani.
2: È ritornato, anche lui, come dire, in estate non manca mai, da Occidentali Scarma in poi, e torna anche con questo pezzo che mescola un po' funk, pop, anche questa si propone
1: leggerezza e messaggi positivi.
2: Sì, sì, proprio Summer Funk.
1: Cioè, invito a vivere l'estate con il sorriso.
2: Pure noi condividiamo questo invito.
1: Summer Funk.

0: E siamo giunti all'ottava posizione, signore e signori. Ho preso la voce
1: FM.
0: Allora, Noemi e?
1: Noemi con Vito Salamanca, anche loro si candidano con la loro canzone per l'estate 2026. Super ballabile, super estiva.
0: Tutto reggaeton.
1: Tu cosa fai stasera?
0: Ma adesso vediamo. Ah no, è il titolo, scusa.
1: Sì, che però l'ho detta anche con un altro titolo di un altro cantante, ma in realtà quella di Noemi e Vito Salamanca è Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: più. Dunque, questa è Tu cosa fai questa sera che abbiamo ascoltato. Niente a che vedere con Tu cosa fai stasera. Celeberrimo successo che tu mi hai ricordato che hai cantato mentre ascoltavamo la canzone di Dario Baldan Bembo.
1: Bravissimo, ma come lo dici bene? Pare che fai l'attore. Oh, il morning man, insomma, dipende.
0: E su questa interessante notizia vi confermiamo che l'unico brano che era presente nella classifica del mese di giugno, che ritroviamo nella classifica del mese di luglio, è quello che stiamo per ascoltare.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Cioè Gaia resiste? Imperterrita?
0: Gaia resiste e resiste anche il suo Bossa Nostra.
1: Bellissima, a me è piaciuta tantissimo, spero anche voi, anche perché, voglio dire, l'abbiamo ascoltata abbondantemente.
0: Poi le influenze brasiliane le prendiamo sempre molto volentieri.
1: Quanto ci piacciono.
0: Ma quanto?

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Sesta posizione, Your Favorite. L'hai detto tu.
3: Irama, sì, secondo me è una di quelle canzoni che proprio fa estate, richiama anche un po' la Isla Bonita di Madonna. E poi comunque Irama ogni anno, ogni estate tira fuori una canzoncina perfetta per questo periodo.
2: Che si intitola?
3: Quella che ascoltiamo adesso è Cabana, ma i nostri ascoltatori...
2: Irama canta Cabana.
3: La sentono sempre.
2: Irama Cabana, no, dovrebbe essere Cabama.

0: State ascoltando la top 10 di CFMB 1280 insieme a Vittoria. Dunque,
1: insieme a Silvio.
0: Anche, sì. Allora, siamo arrivati a Samurai J.
1: Che... insieme a Vito Salamanca, che ancora? Già avevano firmato Ossessione. Quest'altra. Sì,
0: comunque, sì. Samurai J è uno pseudonimo di Gennaro Amatore.
1: Beh, si capiva da Jay, no? Jay Gennaro.
0: No, pare che Samurai J, l'origine del nome venga dai t-shirt che di solito indossa, che lo fanno sembrare un samurai, così ha
1: giusto,
0: detto lui.
1: Giusto, perché no, perché no?
0: Perché no?
1: Allora, anche questa sicuramente gareggia tranquillamente tra le hit estive di questa estate 2026. Flamenco Paranoia è il titolo di questa canzone e anche qui, ragazzi, influenze latine, si balla anche qui.
0: Ma sì, dai, balliamo.

0: Lui non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di t-shirt, no. Non ha bisogno di...
1: Tommaso Paradiso, no, tranquillo, ormai è entrato nel nostro immaginario musicale, quantomeno una canzone vi piacerà di Tommaso Paradiso, anche quando era coi giornalisti, va benissimo.
0: Sì. E anche coi... No, non era lui. Luna Pop era lui, no.
1: No, quello era Cesare Cremonini.
0: Ah, Cesare Cremonini. Li confondo sempre io loro due, non so perché.
1: Gli hai fatto un complimento, mi sa Cesare, perché credo abbiano anche...
0: Ah, sì?
1: Un'età diversa.
0: Vabbè, complimenti. Ma l'età è una cosa...
1: Relativa, sicuramente.
0: Tra
1: sì,
0: l'orecchio
1: sì,
0: destro
1: sì,
0: e l'orecchio sinistro. Comunque, non so, si è ispirato a Vasco Rossi e Bollicine, lui, con questo brano?
1: Ma non saprei. Sicuramente Tommaso è un grande amante, come tutti noi, di Vasco e di tutte le sonorità.
0: Ah, pensavo di Coca-Cola, io pensavo.
1: Di Dalla. Vabbè, ma tu lo sai che ormai ogni estate c'è un brano sulla famosa bevanda,
0: certo,
1: o se no sulla famosa macchina italiana. Vabbè,
0: questo bisogna stare attenti, però non seguitelo come consiglio, perché il titolo dice agitare Coca-Cola,
1: quindi non fatelo a casa, mi raccomando.
0: No, mi raccomando, no.

0: terza posizione nella nostra top 10 su FMB 1280.
1: Anche
0: del
1: te
0: resto
1: ti sta venendo la voce FM.
0: Siamo pronti, ragazzi, anche siamo per pronti. La FM. Serena Brancale, che già ci aveva deliziato con altri brani quest'estate, già con Al mio paese, come dire, l'abbiamo ascoltata e riascoltata, e adesso rischia anche lei di essere la regina dell'estate insieme ai The Colors.
1: Insieme a The Colors, con un brano tratto dalla colonna sonora di un film. No, no, niente a che vedere con.
0: No, non è col Partenope quel film.
1: No, perché mi hai fatto vedere il film e ho fatto sto collegamento.
0: No, dice, se non sbaglio, un altro brano.
1: Sì, sì, c'è un
0: altro. Gocciante. Mm-hmm. Andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti. Comunque, Partenope, quindi c'è Serena Brancale, The Colors. Merk e Cremont. E basta,
0: già.
1: Beh, comunque sono comunque abbastanza numerosi per Partenope.
0: Ma del resto ne servivano tanti per un omaggio alla bellissima Napoli.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo, $2.49 la libra. Arrosto di coscia di maiale con osso, $1.99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Vabbè, qui bisogna
1: fare cosa?
0: No, perché...
1: mi preoccupo.
0: No, ma secondo non sai come scusarti.
1: Ah, dici, lo dici in tutte le lingue.
0: Sorry, scusa, lo sento.
1: E vedi? Voilà. Sì, sono il titolo della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Ricorda un po', forse sono tornati un po' alle origini di Rubami la notte. E anche questa, in effetti, è proprio da Pinguini. Adesso l'ascoltate e capirete di cosa sto parlando.
0: Sì, perché non ho capito il nesso tra Sorry e Rubami la notte. Cioè, si scusa perché ha rubato la notte.
1: No, come genere, come sonorità.
0: Ha già capito.
1: Vabbè, comunque, vabbè. Si possono sempre fare degli errori e poi si può provare di rimediare, no?
0: Ah, in amore.
1: In amore.
0: In amore.
1: Anche nella vita, eh.
0: Sì, ma anche nella vita.
1: Ma anche nella vita.
0: Sono bergamaschi loro, eh.
1: Caspita.
0: Bergam de Hura o Bergam de Hota?
1: Adesso
0: verifichiamo.
1: Adesso li chiamo e glielo chiedo, va bene?

0: Silvio, io non mi capacito del fatto che questa top 10 sia così bella e sia già giunta al termine praticamente.
1: Siamo già alla posizione number one, signore e signori.
0: Numero uno. E io devo dire,
1: traduci benissimo.
0: Grazie. Sai, ti ricordi lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo?
1: Vale.
0: Dove c'era uno che faceva finta di parlare in inglese e l'altro traduceva male,
1: no,
0: una cosa del genere. Vabbè,
1: comunque,
0: bellissima, poi la recupero.
1: Grandissimi loro.
0: Io non mi aspettavo che J-Ax finisse in prima posizione.
1: Perché non te l'aspettavi?
0: Mi aspettavo più un Cabana, di Rama Onesta.
1: Vabbè, ma perché tu hai una preferenza, non è giusto questa
0: più
1: cosa
0: di una,
1: qui.
0: Però sì, è vero.
1: Ho capito, ma non si
0: una
1: fa.
0: Una Gaia.
1: Eh?
0: Gaia anche pensavo.
1: Gaia e invece mi va bene anche a me comunque.
0: J-Ax sbaraglia la concorrenza.
1: Ma sono un po' deluso, non vedo Madame, ma comunque poi ognuno ha i suoi gusti, per l'amor di
0: meno male, a noi Madame piace così, fuori, di nicchia, per chi veramente la vuole. Chi è?
1: Me la prendo tutta io allora.
0: Sì. No, pure io, a me piace un sacco, soprattutto
1: allora,
0: una
1: hippie yayo.
0: Però anche no.
1: Che fa anche rima.
0: Che fa anche rima.
1: Aspetta, lo rifacciamo. Io lo dico il primo che tu dici.
0: Va bene.
1: Uno, due, tre. Hippie yayo.
0: Però anche no.
1: Bellissima. Chi canta?
0: Vabbè, chi canta? J-Ax, non mi far dire cose.
1: E dirige l'orchestra? Non c'è scritto.
0: Il maestro? No, non c'è scritto. Comunque, ovviamente, anche qui si fa un racconto di quelle che sono le contraddizioni, un po' come aveva fatto con Italia Starter Pack, che aveva portato al Festival di Sanremo, anche qui, diciamo, gioca un po' su questo modello.
1: Contraddizioni della vita di oggi.

0: Dunque, top 10, signore e signori, termina qui per il mese di luglio.
1: Sono tristissima, la rifacciamo Silvio, perché cioè tipo adesso? Ne facciamo subito un'altra?
0: Facciamo anche quella d'agosto, dici?
1: Facciamo anche quella di agosto.
0: Ma dovremmo avere la classifica prima.
1: Caspita,
0: però,
1: è vero, dobbiamo attendere.
0: Per etica professionale non si può.
1: No, non si può. Allora vi attendiamo per la prossima top 10 di CFMB 1280. Grazie Silvio Orvieto.
0: Grazie Vittorio Zorfini.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 20 di luglio. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. Come di consueto inizio con il segno dell'Ariete, ovviamente mi limito alla giornata di oggi. Ariete, la luna in opposizione rende complicato il rientro o la gestione degli ultimi impegni prima delle ferie. Mercurio ostile crea ritardi, errori nelle comunicazioni e discussioni sulle spese. Marte amico vi permette comunque di chiudere una pratica urgente. Con il partner serve chiarezza sui programmi estivi. Toro, Mercurio favorevole vi aiuta a chiudere pratiche, confermare partenze e ottenere una risposta professionale. Venere amico facilita collaborazioni e intesa privata, mentre Giove ostile richiede prudenza nelle richieste economiche. Non caricate l'agenda oltre il possibile. In serata curate gambe e circolazione. Gemelli, il lavoro riparte quando date una forma precisa e un'idea rimasta sospesa. Marte accelera le consegne, Saturno aiuta a sistemare pratiche e responsabilità prima delle ferie. Un disaccordo sentimentale si risolve con poche parole, purché siano quelle giuste. Controllate anche le piccole spese. Cancro, un cambio d'orario mette alla prova la vostra elasticità. Mercurio vi permette di correggere l'errore, mentre Venere protegge gli accordi e le relazioni più solide. Non prendete decisioni economiche per chiudere in fretta una discussione. Con il partner chiarite i programmi estivi senza convocare il consiglio di famiglia. Leone, un progetto creativo acquista finalmente una struttura credibile. Giove sostiene la vostra capacità di guida, Saturno aiuta a trasformare l'intuizione in un piano e la Luna favorisce gli incontri professionali. Presentate la richiesta senza preamboli solenni. In coppia, chiarire programmi e spese estive eviterà future repliche. Vergine, la settimana riparte con ordine e buona possibilità. Il sole favorevole sostiene lavoro e forma fisica. Mercurio, amico, facilita accordi e Venere nel segno valorizza le collaborazioni. Una richiesta ben preparata ottiene attenzione. Nella coppia torna una buona intesa. Definite le ferie senza trasformare ogni scelta in una verifica contabile. Bilancia, una proposta professionale merita attenzione ma richiede una risposta più netta del solito. Giove sostiene la richiesta mentre Mercurio invita a controllare documenti e scadenze. Non lasciate che indecisione trasformi una buona occasione in un lungo scambio di messaggi. In coppia scegliete finalmente una direzione per le vacanze. Scorpione, Mercurio favorevole sostiene trattative, pratiche e richieste economiche. Il sole amico vi rende determinati, mentre Venere favorevole migliora i rapporti professionali e privati. Una strategia ben preparata produce i risultati concreti. In coppia è il momento di definire con chiarezza i programmi delle ferie. Sagittario, la luna favorevole facilita collaborazioni, richieste e spostamenti. Giove amico offre una buona occasione professionale, mentre Marte ostile invita a gestire meglio energie e nervosismo. Potete ottenere una conferma importante. In coppia definite i programmi estivi senza alzare il tono. Capricorno, la luna in quadratura complica il rientro agli impegni con ritardi e richieste contrastanti. Mercurio ostile favorisce equivoci, mentre Venere amica mantiene buone le collaborazioni. Controllate documenti e scadenze. In coppia affrontate una spesa con maggiore elasticità, meglio rimandare le decisioni definitive. Acquario, una buona idea comincia a funzionare quando le date, i costi e le responsabilità diventano chiari. Saturno vi aiuta a darle struttura, mentre Giove invita a non promettere risultati troppo ambiziosi. Presentate una proposta concreta. In coppia bastano accordi semplici, non serve progettare una nuova app per organizzare le vacanze. Pesci. Mercurio favorevole sostiene pratiche, colloqui e richieste economiche. Il sole amico vi rende produttivi, mentre Venere ostile richiede attenzione nelle collaborazioni. Non accettate condizioni poco chiare. In coppia definite i programmi estivi senza lasciare questioni in sospeso. Oggi servono risposte concrete.

E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo. E in ogni ultima fase hai dato il meglio per esserlo, specie quando era chiaro che per

silenzio, non ho frasi corrette. Mi hai fatto stringere lo stomaco, però dalle orecchie. Ero piccolo e ingenuo, mi hai controllato l'umore. Tu sei un ricordo e i ricordi non sanno fare rumore. Ma scrivi,

passa la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'evento L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In primo piano l'incontro che si è appena concluso tra Giorgia Meloni e il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. In diretta da Palazzo Chigi c'è per noi Carla Macrellino.
4: Sì, si apre una nuova pagina di una relazione molto proficua. La Presidente del Consiglio, al termine del colloquio e anche del pranzo di lavoro qui a Palazzo Chigi col primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro, prima visita, lo ricordiamo, dopo 12 anni, sottolinea la collaborazione intensa tra i due paesi. Firmato un documento per un dialogo più strutturato, la Premier ha anche ricordato la sinergia tra i due paesi sul sostegno all'Ucraina per una de-escalation in Iran, sul piano Mattei, ma ha anche annunciato l'acquisto di 3 fregate costruite in Italia da Fincantieri da parte delle autorità portoghesi. Poi ha parlato di immigrazione. Allora sentiamo un passaggio.
5: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
4: E poco fa gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro Andy Burnham dalla Premier, che ha sottolineato la sempre più solida collaborazione tra l'Italia e il Regno Unito, certa di un rafforzamento delle sinergie sui dossier fondamentali per le due nazioni. E da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
3: E a proposito di Andy Burnham, come avete sentito, è il nuovo premier del Regno Unito, il settimo in soli 10 anni. Nel suo primo discorso da capo del governo laburista ha promesso di restituire al paese stabilità con un piano decennale per raddrizzarne le sorti, riforma della scuola, reindustrializzazione, case popolari, le priorità. In politica estera ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. E torniamo in Italia perché a Bologna tra oggi e domani la procura darà l'incarico per l'autopsia sul corpo del 43enne morto durante un'operazione di polizia. Il servizio di Giulia Bondi.
6: L'ipotesi di reato è omicidio colposo nel fascicolo aperto dalla procura di Bologna. Ci sono i nomi dei 2 agenti di polizia e dei 4 sanitari che ieri al quartiere Pilastro hanno preso parte all'intervento nel corso del quale è morto Abderrahim Fakir. Il decesso del 43enne poco dopo le 12, dopo che l'uomo, come si vede dal video girato da un balcone, era stato bloccato, ammanettato e chiedeva aiuto. La gente lo colpisce, gli spruzza spray al peperoncino. Fakir sembra calmarsi, invece ha smesso di respirare. A chiamare la polizia erano stati alcuni condomini, perché Fakir avrebbe dato in escandescenza nel cortile del condominio colpendo un'auto e il portone di un garage. Gli operatori di polizia 118, questi ultimi chiamati dagli stessi agenti che temevano una crisi psichiatrica, non sono formalmente indagati ma iscritti nel registro 45 bis, istituito da poco e riservato a indagini su fatti commessi nell'adempimento del proprio dovere. Nel fascicolo non compaiono altri nomi, ma ci sono i video, anche quelli delle body cam degli agenti. Si terrà conto, precisa la nota del procuratore capo Guido, dell'intero sviluppo dei fatti, di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso. Anche l'ausl di Bologna ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.
3: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso 2 rapinatori. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto estero intestato all'uomo e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Lo conferma la stessa Procura, che spiega che l'atto è volto a chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva. Ed è stata confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre del 2024 a Rozzano in provincia di Milano ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffie. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata, esclusa l'aggravante dei futili motivi. A Parigi adesso, dove per combattere gli affitti troppo cari, il comune ha deciso di alzare le tasse sugli appartamenti non locati. Il corrispondente.
2: Troppe le abitazioni a Parigi che non vengono affittate e troppo alti i costi degli affitti. Parte da qui il sindaco della Ville Lumière, il socialista Emmanuel Grégoire, per spiegare le ragioni che hanno portato la sua giunta a raddoppiare le tasse sulle abitazioni sfitte dal 17 al 30% del valore locativo a partire dal gennaio dell'anno prossimo. La maggioranza comunale sta utilizzando una possibilità prevista dalla finanziaria votata quest'anno dal governo Le Cornu con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi. La misura viene contestata dall'opposizione. Per la destra del gruppo Paris Liberté, guidato da Rachida Dati, il raddoppio della tassa non servirà a nulla. Il comune punta tutto su risultati concreti. 20.000 alloggi da riportare sul mercato a partire dall'anno prossimo e la possibilità di acquistare immobili lasciati senza affitto da destinare ad attività sociali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Chiudiamo con il calcio. L'aereo con a bordo la Spagna, campione del mondo, è atterrato all'aeroporto di Madrid, dove più tardi sono in programma i festeggiamenti ufficiali. I giocatori saranno ricevuti sia dal re sia dal primo ministro, poi la sfilata sull'autobus scoperto per le vie della capitale, infine musica e spettacolo in Plaza Decibeles.
7: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: nostra storia.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

storia e ti domandi gli altri come fanno mai, come fanno.

esiste. Solo un taxi che ti passa accanto è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: Riapriamo con Lucio Battisti questa nuova ora insieme. Buongiorno, buon pomeriggio. Vittoria Zerfini con voi, o se Ambris Buapodri.
1: Buongiorno, principessa!
0: Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche alla nostra Joan Verdon che ci passa il microfono. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

gradi fuori dai nostri studi, e il cielo un po' coperto, un po' soleggiato, comunque fa caldo, da che oggi c'è l'estate. Domani invece martedì 21 luglio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, già ve lo dico, potrebbero esserci addirittura temporali nel pomeriggio, quindi attenzione, domani portatevi l'ombrello anche mercoledì. Oggi invece ci godiamo questa bella giornata soleggiata con una massima di 30 gradi, una minima di 18. Eh sì, queste sono quelle serate che si sta bene col lenzuolino, quando poi si va a letto, lenzuolino, finestre aperte, bello fresco, e ci godiamo questa estate. Questa estate dal sapore dei mondiali un po' persi? Eh sì, lo sapete, ha vinto la Spagna, cioè su questo non c'è assolutamente dubbio, bellissimo per noi, invece siamo ancora lì a pensare, a rivivere i momenti, non lo so, di Italia 2006 per esempio e quant'altro. Ecco, ieri forse abbiamo guardato con un po' di distacco questa partita. Io l'ho ascoltata, sono una fedele ascoltatrice della radio, quindi ascoltavo la radiocronaca, che secondo me ha sempre un fascino meraviglioso. Più tardi ovviamente parliamo di mondiali e anche di qualche curiosità legata appunto a questo mondiale, che più che mondiale io l'ho battezzato il Super Bowl dei mondiali, perché in realtà era più simile a un evento di quel genere che ai mondiali per come li abbiamo conosciuti fino ad oggi, ma comunque appunto avremo modo di parlarne. Intanto siamo nel pieno della settimana della costruzione, come si chiama qui da queste parti, cioè le vacanze della costruzione. E di conseguenza, insomma, se vedete effettivamente la città un pochino svuotata, sapete bene perché. È perché appunto in tanti sono appunto in vacanza, hanno preso le ferie. Purtroppo però lo sappiamo, ci sono stati diversi incidenti stradali in Quebec all'inizio proprio di queste due settimane, e già lunedì mattina il numero delle vittime sulle strade del Quebec ha raggiunto quota 8 vittime, e insomma questo è un po' il dato sensibile di questo fine settimana. Detto questo, noi ovviamente continuiamo con la nostra musica, fra poco arriva anche l'appuntamento con Amarcord 1280. Prima però, dopo insomma questa apertura fantastica che ci ha regalato Lucio Battisti, continuiamo con Fulminacci con la sua Casomai.

QR Code 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi torniamo, e ovviamente come sempre, agli inizi degli anni 60 con tre brani che hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana e che probabilmente, insomma, a voi ricordano tante belle emozioni. Si parte con Al di là di Betty Curtis, vincitrice del Festival di Sanremo del 1961 insieme a Luciano Taglioli. Una canzone elegante e intensa che ha conquistato il pubblico italiano e aperto le porte al successo internazionale. Si continua poi con 24.000 baci di Adriano Celentano, presentata anche questa a Sanremo dello stesso anno, fece discutere perché Celentano durante l'esibizione voltò le spalle al pubblico, un gesto rivoluzionario per l'epoca che contribuì a renderlo uno degli artisti più innovativi della musica italiana. Chiudiamo poi con Senza fine, Ornella Vanoni, una delle interpretazioni più celebri di un brano scritto da Gino Paoli, una canzone che ha attraversato le generazioni ed è stata reinterpretata da artisti di tutto il mondo, diventando un autentico classico della musica d'autore italiana. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: E siamo arrivati al termine di questo Amarcord 1280, ma non vi preoccupate, torna domani, voi restate lì che ovviamente continuiamo col nostro buon pomeriggio.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: APN Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Caterina Caselli, Il volto della vita. Ci piace tantissimo questo sound, quasi ci ricorda, ci porta un po', diciamo, in quelle sonorità che poi sono diventate, se vogliamo, tipiche di quell'archetipo che incontra il Far West, almeno musicalmente. Non so se lo vedete o se l'avete sentito anche voi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma voi restate lì che arriva Roberto Rantucci con l'appuntamento con il taccuino sociale.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350. Locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
3: Taccuino sociale.
4: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dalcengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Mai Maria Rino Gaetano, che anche questa, come dire, la possiamo aggiungere tranquillamente tra le nostre canzoni preferite e soprattutto tra le nostre canzoni da viaggio. Lo sapete, è stato un fine settimana purtroppo costellato da diversi incidenti stradali per questo inizio della settimana delle vacanze, della costruzione, come vengono chiamate qui, e poi c'è l'altro dato, ai noi, legato invece agli incendi. Lo scorso fine settimana, come speravano un po' le autorità, c'è stata tanta pioggia caduta nel nord-ovest dell'Ontario, però allo stesso tempo ci sono stati anche tanti temporali che hanno innescato nuovi incendi. Questa mattina sono stati emessi peraltro 3 nuovi ordini di evacuazione per le aree a nord-ovest di Thunder Bay e quindi insomma ci sono circa 2000 persone che adesso appunto sono state evacuate, e quindi insomma si continua ovviamente a seguire tutta la vicenda legata agli incendi boschivi in Canada. Ovviamente Trump non ha perso tempo per di nuovo minacciare il Canada di nuove tariffe se appunto non vengono contenuti gli incendi. Però Doug Ford, appunto, dell'Ontario, già settimana scorsa aveva ripetuto più che altro di non dire queste cose, ma di mettersi in moto e venire ad aiutare il Canada a spegnere appunto gli incendi. Quindi insomma una risposta che Doug Ford, come dire, ha lanciato lapidario e giustamente anche, aggiungerei. Quindi Donald Trump, nonostante ieri fosse preso dai mondiali di calcio e tutto, comunque ha trovato il tempo per ribadire la sua minaccia di imporre appunto nuove tariffe se il Canada non farà di più per ridurre gli incendi boschivi, come se questa cosa si potesse contenere e come se fosse una negligenza appunto del Canada. Fosse così sarebbe tutto molto più semplice, li avremmo già spenti. E comunque ovviamente come sempre vi teniamo aggiornati. Alle 16 arriva l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero. Noi ovviamente continuiamo con la musica, torna Neck con la sua Unicità.

0: E non è estate senza i Negramaro e soprattutto senza la loro estate. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco, disco.
0: Ormai che l'abbiamo riscoperta, Marjo, non ce la dimentichiamo più, anzi questo è il momento perfetto per riascoltarla con la sua Provocante.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gadgets è per farci, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gadgets vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gadgets, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: CFMB. Siamo arrivati al momento di raccontare una delle novità del momento. Ho fatto pure la rima. Ce ne sono tantissime in questo periodo. Anche Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo tornano con una canzone per questa estate 2026. Fabio Rovazzi, che già ci aveva abituato con Andiamo a comandare, ve lo ricordate? Lui poi, grazie a quella canzone, si ritrovava praticamente file e file di bimbi e di bimbe fuori da casa sua, perché insomma aveva conquistato il pubblico più piccino soprattutto. Stavolta non so a quale pubblico si rivolga, però stavolta sicuramente ha ingaggiato, mettiamola così, due artisti. Niente male, come Arisa, grande cantante dalla notte a tantissime altre canzoni, a Nino D'Angelo, forse anche un po' per dare voce ai diversi punti di vista di questa canzone. Di lui, Rovazzi, che resta fondamentalmente a Milano, bloccato, senza vita sociale perché tutti sono partiti. Dall'altro lato c'è Nino D'Angelo, che probabilmente incarna, fa parlare la costiera amalfitana nella canzone, e da lì ed Arisa invece, che in qualche modo racconta questa estate tra un tuffo e l'altro. Allora, io non l'ho capita questa canzone, adesso ho dato tutta questa spiegazione perché l'ho ascoltata e comunque continuo forse a rimanere un po' stupita, o forse non dovrei più, ma comunque lasciamo il parere a voi. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è la costiera amalfitana. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. La Russia ha espulso l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo comunica il ministro degli esteri italiani su X. Decisione senza motivo, commenta il vice premier. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, prosegue il capo della nostra diplomazia. Visita a sorpresa di Papa Leone XIV all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Poi il rientro a Castel Gandolfo, dove risiede in questi giorni. Venti di guerra in Medio Oriente, dove gli Houthi hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita, dopo che la scorsa settimana le due parti si sono attaccate per la prima volta da anni. Tra Stati Uniti e Iran, nona notte consecutiva di attacchi e rappresaglie. Il corrispondente.
5: Le minacce americane di distruggere anche le infrastrutture civili in Iran ricordano quelle dell'ISIS, ma noi risponderemo sempre con fermezza, ha dichiarato questa mattina il portavoce del Ministero degli Esteri Bahrain, che poi però ha anche rivelato che gli scambi diplomatici con gli Stati Uniti proseguono tramite i mediatori che, dice, ci hanno trasmesso messaggi e proposte. Il ministro degli interni iraniano Momenis si trova infatti per colloqui a Islamabad, in Pakistan. All'ultima notte di raid americani, gli iraniani hanno risposto con rappresaglie, con il lancio di missili e di droni che hanno colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait, in Bahrain e anche un centro di comando nella regione di Al-Tanf in Siria, almeno così rivendicano. Teheran poi chiede che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e il suo direttore Rafael Grossi condannino gli attacchi sui siti nucleari e i Pasdaran, che rivendicano il pieno controllo di Hormuz, avvertono se continueremo a subire attacchi e allora di qui non passerà più neanche una goccia di petrolio.
3: Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
4: Le forti tensioni internazionali mantengono alto il prezzo del petrolio e deprimono le borse europee. Ci colleghiamo in diretta con Federico Simonelli da Milano.
6: Esatto, borse europee che procedono deboli verso la chiusura, mentre Wall Street è aperto sopra la parità. Attenzione sempre ai prezzi delle materie prime, mentre continuano le ostilità in Medio Oriente. Questa mattina il prezzo del greggio è tornato a superare i $90 al barile, per poi ripiegare a 87,7 in questo momento. Milano si muove appena sotto la parità, come Francoforte e Parigi, mentre Londra cede lo 0,6%, è la peggiore nel giorno dell'insegnamento del nuovo premier Burnham. La sterlina, leggero aumento a 1,17 sull'euro. Il gilt decennale, il titolo di Stato britannico, resta alto ma stabile a livello di rendimento al 4,98%. Linea a voi.
4: E come sentivamo, allora, Andrew Burnham è il nuovo premier del Regno Unito, il settimo in soli 10 anni. Nel suo primo discorso da capo del governo laburista ha promesso di restituire al paese stabilità con un piano decennale per raddrizzarne le sorti. Riforma della scuola, reindustrializzazione e case popolari le priorità. In politica estera ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. E a Burnham arrivano gli auguri e le congratulazioni di Giorgia Meloni, che a Palazzo Chigi ha incontrato il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Con il Portogallo abbiamo parlato della stretta cooperazione sull'Africa e del piano Mattei, ha detto la premier, che ha sottolineato anche la proficua collaborazione reciproca, facendo riferimento all'acquisto di 3 fregate costruite da Fincantieri. Meloni ha poi ricordato il lavoro comune sul sostegno all'Ucraina e per una de-escalation in Iran. Infine ha parlato di immigranti. Sentiamo un passaggio.
7: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
4: Caso in arrivo un nuovo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati di base. La protesta, prevista per 24 ore dalle 21 del 23 luglio. Un altro sciopero interessa i traghetti di grandi navi veloci dalle 12 del 22 luglio. Per quanto riguarda il trasporto aereo, dalla mezzanotte in agitazione per tutta la giornata il personale di EasyJet aderente al sindacato USB. Il Comitato Paralimpico Italiano denuncia che la nazionale italiana di Power Chair Football non è potuta salire sul volo Roma-Glasgow, dove gli atleti dovevano partecipare a una competizione, perché l'aereo non poteva trasportare più di 5 carrozzine. In una nota il CIP spiega che la trasferta era stata organizzata da tempo e la compagnia aveva fornito rassicurazioni, ma al momento dell'imbarco gli atleti sono rimasti bloccati a Fiumicino. Una vergogna, fatto gravissimo, lesivo della dignità personale e dei valori dello sport, afferma il comitato.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese. L'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
8: Previsioni del tempo.
0: 26 gradi fuori dai nostri studi, con il fattore umidità la temperatura percepita è di 29 gradi. Cielo, non posso dire sereno, comunque soleggiato con passaggi nuvolosi, quello che c'è al momento qui a Montreal. Attenzione perché poi in serata si abbassano le temperature, la minima prevista per oggi è di 18 gradi. Per domani, martedì 21 luglio, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con passaggi nuvolosi e piogge già a partire dal primo pomeriggio. La massima prevista per domani sarà di 26 gradi, percepita di 32, minima di 20. Mercoledì ancora piogge con massime che si abbassano a 20 gradi, minima di 14 gradi.

In diretta con voi Vittoria Zorfinio, Seambris Buabodri fino alle 18. Fra poco parliamo di ieri, di questa partita, di questi mondiali che sono terminati nel bene o nel male, poi insomma ognuno porta a casa il proprio bilancio, non il proprio risultato ma il proprio bilancio, se così possiamo dire. Intanto la Spagna ovviamente fiesta infinita, continua a festeggiare, campioni in trionfo, accolti a casa, insomma sicuramente il gioco di parole appunto con fiesta grande ci stava, e soprattutto insomma bellissime le immagini del pullman scoperto con sopra i giocatori e tutti ovviamente intorno con questo bagno di folla meraviglioso. E va bene, ovviamente parleremo di questo e molto altro. Prima però un'altra canzone, Oceane è con noi, Oceane è con noi, invece questa è Oceanica di Merck, Cremont e soprattutto Jovanotti.

0: Oceanica.
1: E questa era Oceanica in diretta con noi, Ocean, e ovviamente anche Jovanotti con questa canzone, ma parliamo adesso di Spagna.
2: Fiesta, fantastica esta fiesta, fantastica esta fiesta con amigos y sin ti.
1: E ieri la Spagna si è laureata per la seconda volta campionessa del mondo, come dicono gli spagnoli oggi su tutti i loro quotidiani. Ha battuto 1-0 l'Argentina ai supplementari. E insomma, dove avete seguito la partita? Se avete seguito questi mondiali, perché, come dire, un po' perché l'Italia non giocava, un po' perché forse sono stati un po' più noiosi del solito, da come ce li ricordavamo voi, non so se li abbiate seguiti e soprattutto se sì, dove. Per quanto mi riguarda, ho pensato, forse ho passato più il tempo a rivivere Italia 2006 e i suoi retroscena, tipo Buffon che pensava soltanto al fatto che la partita fosse finita, finalmente, e poi è svenuto, a Cannavaro che aveva il compito di tenere alta la coppa per la foto destinata a restare nella storia, mentre era in piedi su un tavolino di plastica, anche abbastanza instabile per sostenere il peso di quell'emozione così grande. Mi raccomando, non fatemi cadere, e infatti non è caduto. Ieri invece è stata la volta della Spagna, questa grande vittoria. Il rischio però di guardare la partita qui in Canada nel 2026 è di guardarla su piattaforme diverse, non più in televisione. Quindi questo vuol dire che se qualcuno segna o succede qualcosa di particolare, voi lo scoprite prima dai vostri vicini di casa che esultano o dicono qualcosa, piuttosto che dal vostro apparecchio da dove state ascoltando e seguendo la partita. Questo mi ha fatto un po' sorridere. Questo vuol dire che in tanti, in realtà, ieri, in una città poi multietnica come Montreal, la partita probabilmente in tanti l'hanno seguita, probabilmente appunto nei vari pub. Saint-Laurent era bella piena, soprattutto ovviamente nella zona del quartiere latino, ma secondo me in tanti l'hanno seguita da casa con i propri concittadini, anzi, come si dice da queste parti, con i propri paesani. Insomma, del resto è stato il primo mondiale con 48 squadre, giocato in Canada, Stati Uniti e Messico, della durata di 40 giorni, con 104 partite, giocato su 3 fusi orari diversi. Meno male, ragazzi, che è finita. da una parte, anche perché possiamo dire più che mondiale è sembrato più che altro il Super Bowl. Del resto gli americani una cosa bene la sanno fare, giustamente la ripropongono: squadra che vince non si cambia. E così hanno portato l'halftime, hanno portato anche i famosissimi anelli tipici e già come dire super conosciuti in altri sport americani, non di certo nel calcio, non di certo ai mondiali, eppure anche questo è stato qualcosa che è stato riportato pari pari da altri sport che dobbiamo fare. Comunque c'è comunque una nota positiva, cioè, a parte il Super Bowl che non era proprio quello che ci aspettavamo, tutto in effetti però è stato proprio da Super Bowl, cioè proprio come da copione. Il MetLife Stadium a New York era stato poi, come dire, la cornice perfetta, perché ovviamente come dire, intanto ha cantato Jennifer Hudson, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il musical Dreamgirl, e poi ancora ha cantato, vabbè, l'inno nazionale ovviamente, ma lei già l'aveva cantato appunto al Super Bowl del 2009. E poi finalmente è arrivato l'inno ufficiale della FIFA, e qui noi ci siamo inorgogliti perché c'era Desire, Robbie Williams, sì, ma soprattutto Laura Pausini.

l'Italia non giocava, comunque c'era una buona italianità rappresentata da Laura Pausini. È stato sicuramente un momento di grande orgoglio. Peraltro è vero anche che lei ha adattato e scritto la parte in spagnolo, quindi insomma, da mo che Laura Pausini non è più la ragazza di Solarolo, ma ormai è da tempo la star internazionale italiana più amata all'estero, anzi la italiana più amata dagli spagnoli, che questa è un po' la frase che gira in questo momento, e non solo, tanto amore per Laura. Ormai è la star internazionale italiana più amata all'estero, anche se in Italia infatti si fa ancora fatica ad accettare il suo successo, mentre invece all'estero si prende tutto lo spazio che si merita, e noi siamo felicissime per lei. E dicevo, appunto, in più ha firmato anche l'adattamento in lingua spagnola, firmato proprio appunto da Laura Pausini, quindi fantastico. E se già tutto questo non fosse stato abbastanza per coronare questo sogno da Super Bowl americano, c'è stato anche il discorso di Tom Cruise, come se non fosse abbastanza, e poi Lifetime, prima volta in assoluto che ai mondiali si registra un intervallo di 27 minuti tra Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, che ormai secondo il web sta ai mondiali come Mariah Carey sta a Natale, non sia mai che poi mi dicono che mi prendono in giro come quello che ha commentato le Olimpiadi. Comunque, ma di prime volte questo mondiale ne ha vissute diverse, ha guardato tanto anche al fatturato, possiamo dirlo. Ci sono stati anche, è stato introdotto anche l'hydration break, non sia mai che ci si disidratano poi i calciatori, e non vorremmo mai che questi due spazi non fossero pagati abbastanza, e quindi anche lì sicuramente c'è stato il momento sponsor a manetta. E quindi insomma non bastavano i prezzi astronomici pubblicitari, come succede in questi casi, ma anche i prezzi astronomici dei biglietti. E voi mi potrete dire, sì Vittoria, ma anche prima costavano tanto i biglietti. Sì, ma questo mondiale comunque costavano di più, ve lo voglio dire. E poi arriviamo a parlare della famosissima foto, perché oggi la Spagna festeggia su tutti i profili, su tutti i quotidiani, come giusto che sia, insomma, foto di rito finale, quella in cui Rodri alza la coppa e la nazionale spagnola esulta, insomma lui prende tempo, con il trofeo in mano si abbassa come per saltare, guarda i compagni, attende che Trump si sposti sull'inquadratura, dall'inquadratura, di modo da non essere nella foto di rito, e allora si prepara per l'iconico salto, e niente, Trump, anche sollecitato da Infantino ad uscire di scena, da vecchio volpone qual è, invece che continuare a camminare, si ferma proprio nel momento in cui gli atleti saltano e parte lo scatto fotografico storico accanto alla nazionale, quello proprio che non si fa perché ci deve essere solo la nazionale. Trump però a sua insaputa ha ricordato il Paolini della situazione. Ve lo ricordate? Paolini, oltre a essere stato incriminato per tutta una serie di reati che adesso non sto qui a dirvi, Paolini era il famoso disturbatore televisivo che appositamente si infilava nelle inquadrature delle dirette televisive, insomma è diventato famoso negli anni 90-2000. La rivincita però della nazionale spagnola arriva l'indomani dello scatto incriminato, quindi mentre Trump da una parte fa il Paolini della situazione, il giorno dopo Trump però non c'è in nessuna foto, si vede solo la Spagna che esulta con la coppa in mano, come giusto che sia. Insomma, Trump è stato rimosso.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Rocco Anto e Noemi con Omar, nostra povera Noemi. Che difficile il lavoro, il mestiere da cantanti e quali rischi, perché uno non ci pensa, ma in realtà c'è anche la possibilità di cadere dal palco, come è successo alla nostra Noemi durante un'esibizione. Nonostante avesse gli occhiali da vista, nonostante avesse tutto quello che serviva, niente, è arrivata al limite del palco e da lì è caduta, praticamente come se avesse fatto un passo falso. È caduta, poi su un post sui social rincuora tutti dicendo sto bene, più o meno, e quindi si vedeva sul letto l'ospedale con il collare, gli occhiali da sole che però sono anche da vista, con sopra la testa il sacchetto del ghiaccio, e insomma ha fatto una brutta caduta, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale, quindi purtroppo finisce così questa tappa del tour estivo di Noemi a San Salvo Marina. Adesso sta meglio, però le hanno imposto quattro settimane di stop, e la caduta è arrivata durante il brano Briciole, ve lo ricordate?
1: Non c'è più niente, niente, niente che mi lega a te. Mi sento
0: uno dei suoi brani più famosi, più iconici, forse anche uno di quelli che abbiamo amato particolarmente. Insomma, ha perso l'equilibrio, è caduto, un impatto violento che poi le ha provocato una ferita proprio al capo, e quindi insomma è stata portata via d'urgenza, come raccontavamo prima, e poi lo stop di quattro settimane. Insomma, si è presa un bello spavento, poverina, perché insomma si vede che è caduta proprio dal palco, che però era bello alto. Poi durante i concerti non è che si veda un granché, quindi chissà poi dove ha battuto la testa. Veramente le auguriamo tutti gli auguri di pronta guarigione a lei, a tutti quelli che magari in questo momento si trovano appunto non so, con un'ingessatura, una fasciatura, una cosa di questo genere. Un abbraccio ovviamente anche a voi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, come sempre restate con noi.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
4: Filetto di manzo a $19.48 la libra, rib steak categoria AAA a $16.56 la libra, costole di vitello da grano $13.13 la libra, capocollo di maiale a $4.06 la libra.
3: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
5: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
2: Parliamo di un nuovo artista, Chris Lavoro, che in realtà lui ha già all'attivo due dischi, Fai Tu, uscito nel 2007, In Giro 2021, e oggi ci regala una canzone che potreste aggiungere anche voi alla vostra playlist di viaggio. Anche lui, credo, occhio e croce, sia cresciuto un po' con i brani con cui siamo cresciuti un po' tutti, quelli di Battisti, De André e quant'altro, e peraltro se andate sul suo sito di Chris Lavoro, il cui nome è già tutto un programma, trovate anche questa grande super maglietta dove all'interno o comunque al centro c'è la rosa dei venti, dove ci sono tutti i titoli: lavoro, viaggiare, trip, eccetera. Ed è subito sera, Never Ending Love e tutto il resto. Insomma, sicuramente ha molto a che fare con il viaggio, così come il prossimo brano che stiamo andare l'italiano l'abbiamo mandato in vacanza, come giusto che sia, noi ce lo andiamo ad ascoltare. Chris Lavoro, e questa è la sua Viaggiare.

0: Dimentico tutto, Emma, ma noi non dimentichiamo niente. Infatti siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Oggi siamo in quel lunedì dove abbiamo passato, spero anche per voi, un fantastico fine settimana, o comunque c'è stato un po' di relax. Ci siamo un po' rilassati, l'estate si fa sentire, vorremmo fare tutto con un po' più di tranquillità. Del resto anche la città ha rallentato per via delle vacances della costruzione, tanta gente partita, amici, parenti, insomma anche noi ce la vogliamo prendere un po' con calma. E così, come dice la canzone, insomma, perché fare tutto oggi se si può rimandare a domani? Questa la sintesi. Pourquoi faire aujourd'hui, Lisa Leblanc.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344. CFMB.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: E studio Vanessa Giovagnoli a Bologna alle 19, la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte del 43enne durante un'operazione di polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e 2 agenti intervenuti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fa sapere la procura. E la procura di Salerno indaga per omicidio sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato a Deboli. Il servizio di Andrea Siano.
5: Solo l'autopsia potrà chiarire come è morto Luigi Esposito, 53 anni, il giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca, il cui corpo è stato trovato ieri carbonizzato lungo una strada interpoderale a Eboli, in provincia di Salerno. Il medico legale avrebbe riscontrato una ferita alla testa, forse un colpo d'arma da fuoco. Vicino al cadavere anche il bossolo di un proiettile. Chi ha dato alle fiamme i resti di Esposito ha lasciato intatta la sua auto, parcheggiata davanti a un cancello poco lontano. La scoperta del corpo in maniera casuale dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme dell'incendio segnalato da una guardia giurata. La zona del ritrovamento è di quelle molto isolate, di notte non è illuminata. La procura di Salerno parla di un possibile omicidio efferato. Le indagini scavano nella vita professionale e privata di Esposito. Di certo c'è che non era un dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Come pare lui stesso raccontava, tessera da pubblicista, numerose collaborazioni sportive con siti e TV locali, non si era mai occupato di inchieste di nera o giudiziaria, circostanza che farebbe escludere la pista legata al crimine organizzato. Da ricostruire le ultime ore trascorse ad Agropoli, sempre nel Salernitano, oltre alla rete di relazioni personali che molto potrebbero dire su questo delitto.
4: La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 addetti militari della federazione di base a Roma con l'accusa di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al nostro Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Decisione senza motivo e atto di plateale ritorsione, il commento del vice premier Tajani. Pieno sostegno all'Ucraina è stato confermato dal nuovo primo ministro britannico Andrew Burnham, che si è insediato a Downing Street dopo l'addio di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel suo primo discorso da capo del governo laburista, ha elencato le priorità per restituire al paese stabilità con un piano decennale, a partire dalla riforma della scuola, le case popolari e la reindustrializzazione. Al nuovo capo del governo britannico gli auguri di buon lavoro della premier Meloni, che a Palazzo Chigi ha ricevuto il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. Migranti e difesa tra i temi del colloquio. Ha annunciato l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate realizzate da Fincantieri. In Spagna, Madrid, il pomeriggio dei festeggiamenti ufficiali per la squadra campione del mondo di calcio rientrata dagli Stati Uniti. Giocatori ricevuti dal re e dal primo ministro, poi la parata su un autobus scoperto per le vie della capitale. A Barcellona invece il nuovo direttore tecnico dell'Italia Paolo Maldini e il suo consigliere Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola per presentargli il loro progetto per la nostra nazionale. Il nome del tecnico catalano è tra quelli in lizza per la panchina azzurra con Pirlo e Mancini. Grande musica, nuovi talenti, star internazionali in Toscana per Virtuoso e Belcanto Festival. Da domani al 2 agosto decine di appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa con un potente messaggio di pace.
6: 40 appuntamenti nel cuore della Toscana con giovani talenti e maestri di fama mondiale. Un repertorio che spazia dal barocco a oggi e che si riassume nel tema di quest'anno, intrecci sonori. Al centro del cartellone di Virtuoso e Belcanto un messaggio etico e sociale. Il progetto sinfonico Musica e Pace, che vedrà sul palco i giovani strumentisti del festival assieme ai colleghi delle accademie Barenboim Said di Berlino e Siviglia, che accolgono musicisti provenienti da Israele, Palestina, Africa e Medio Oriente. Il il direttore artistico Riccardo Cecchetti.
0: Musica e Pace intende la musica come mezzo per il dialogo. Avremo partecipanti da 41 paesi del mondo, molti di questi sono paesi in guerra, e l'orchestra diventa una metafora di collaborazione, concetto sviluppato insieme a realtà internazionali, tra cui l'Accademia diretta dal maestro Barenboim.
6: Un altro focus dell'undicesima edizione è dedicato al tema musica e donna, che si articola in conferenze, concerti, scoperte.
0: Musica e donna vuole dare valore al contributo femminile nella storia della musica, contributo negletto per centinaia di anni.
6: Claudia Faienz, GR1.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,41.
7: Previsioni del tempo.
3: 26 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita 28 gradi. Oggi giornata un po' velata, la minima prevista per stasera è di 18 gradi, mentre domani, martedì 21 luglio, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di pioggia già a partire dal primo pomeriggio. La massima prevista per domani con il fattore umidità sarà di 32 gradi, mentre la minima di 20. Mercoledì invece ancora pioggia con una massima di 20 e una minima di 14 gradi. CFMB. In diretta con voi per questa terza ora insieme, Ossiambri, Sguabo, Dri, Vittoria Zorfini fino alle 18. E continuiamo ovviamente con tanta musica italiana, tra le canzoni più belle di sempre, le novità del momento, le canzoni che ci stanno accompagnando in queste estati insieme qui in diretta, e torna Serena Brancale con Anima e Core.

Lazzi, così conclude Serena Brancale con Anima e Core, canzone dell'estate precedente, come mi ricordava la nostra Oceane, ma diciamo va sempre bene, anzi assolutamente, a maggior ragione se la conosciamo a memoria. Come promesso, tra le canzoni, novità, canzoni estive e quant'altro, abbiamo anche le più belle canzoni di sempre, e tra queste non può mancare Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo, $2.49 la libra. Arrosto di coscia di maiale con osso, $1.99 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

Ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi, José Ambris Buabodri, fino alle 18. Per il resto vi ricordo che le trasmissioni in lingua italiana terminano dopo quest'ora, dopodiché si continua con la programmazione di CFMB 1280. Domani mattina alle 5 si ricomincia con almeno in italiano, e poi ci sono tutte le altre lingue durante la notte, quindi siate con noi anche durante la notte. Ma dicevo, appunto, poi si torna con le trasmissioni in lingua italiana alle 5 con Roberto Rantucci, poi Silvio Orvieto e Verri Stelli con il risveglio dalle 6 alle 10, poi io e Silvio ci prendiamo una mezz'ora di chiacchierata sull'attualità e poi io continuo fino alle 13 con le mattine con Vittoria. No, ve lo dico perché ogni lunedì e venerdì sono al buon pomeriggio, poi ci sono le sostituzioni e poi la mattina sono appunto dalle 10 alle 13 in diretta. Allora, non so se vi ricordate quel gioco che io ho desiderato tantissimo e mi è stato regalato in una forma che non era quella originale, era un'altra, e dovevi crescere in questo monitor un piccolo dinosauro, un gioco meraviglioso, ma in realtà prende un po' le sembianze, ispirazione dal gioco giapponese che forse tutti conoscono con il nome Tamagotchi. E si sa, quel gioco ha avuto un successo veramente incredibile. Praticamente bisognava dare da mangiare a questo animaletto, farlo crescere, pulirlo, coccolarlo, adesso non ricordo quali altre opzioni ci fossero. Comunque è un gioco che ho amato tantissimo, fino a che poi non si è scaricata la batteria, anche perché desideravo tanto un cagnolino, ma ahimè non è mai arrivato. E comunque adesso arriva l'evoluzione di questo, chiamato in gergo pet robot. Si chiamano Imuchi e Kuma, avete capito bene? Praticamente un settore che sta andando alla grande, e soprattutto per quanto riguarda appunto questi animaletti che evidentemente creano davvero tanta empatia con chi ci gioca, e di conseguenza questo vuol dire che questi giocattoli sono intanto destinati a un pubblico minorenne molto giovane e soprattutto sviluppano una potente empatia perché sono fondamentalmente potenziati attraverso l'intelligenza artificiale. E adesso ci si domanda ovviamente quali siano gli effetti e soprattutto gli effetti sui minori e i minorenni che sono ancora in via di sviluppo, eccetera eccetera. Quindi insomma sono giochi su cui si comincia a confrontarsi e soprattutto si comincia a capire quale possa essere l'effetto appunto sui più piccoli, perché visto che poi non si sa a chi andranno in mano, magari ai bambini di 4 anni, 5 anni, spero di no per loro, però insomma non vorremmo mai che una volta che poi cioè non vorrei che poi si affezionassero a un videogioco, poi fondamentalmente, anche se non è proprio un videogioco, meglio affezionarsi a un peluche, no? Qualcosa che sia legato a qualcosa che però non esiste. Peraltro a questi, diciamo, nuovi Tamagotchi si aggiunge anche un nodo cruciale, che è quello legato alla privacy di questi mochi, perché bisogna stare attenti, sperare che non abbiano videocamere montati ulteriormente con pure sensori frontali. E vabbè, comunque adesso io non vorrei entrare, vi dico che si possono dare anche le carezze su questo giochino, mettiamola così. Comunque ancora non è arrivato qui, se non sbaglio, ma se me lo dovessi vedere ve lo farò sapere, perché mette anche un po' di curiosità fino a dove si sia spinta la tecnologia, soprattutto nel mondo dei giocattoli e della robotica. Noi avevamo Emilio il Meglio, ve lo ricordate? Un robottino che costava talmente tanto che credo in pochissimi l'hanno comprato, giustamente, perché costava una follia. Era un robottino con un vassoio, diceva delle cose e camminava per casa, non faceva altro. Ecco, diciamo che da quell'epoca in poi le cose mi sa che sono cambiate parecchio, così come del resto anche la musica. Torna in Italo Disco, questa è The Colors.

0: di Dio.
1: L'amore con l'amore si paga, Fiorella Mannoia, ma che pezzo meraviglioso è questo qui, scritto da Ivano Fossati, singolo del 1999, con questa interpretazione pazzesca di Fiorella Mannoia. Secondo me anche i suoi testi cantati da lei poi in particolare continuano a comunicare, a parlare e a raccontare tanto di sé e a farci vedere una parte in più di noi. Bellissima, devo dire, poi più si va avanti e più si capiscono cose che magari prima erano poco chiare. Non so se capita anche a voi, ma di solito a me capita così quando magari riascolto una canzone che avevo ascoltato tanto tempo fa, stessa cosa per i film, ma anche per i libri, anche questa cosa mi capita spesso. Cosa vi volevo dire? Più o meno c'è il sole ancora fuori dai nostri studi, fa caldo, estate, non caldo come in Europa dove lo sappiamo, insomma continua a imperversare un caldo terribile, comunque la percepita se vi trovate a Montreal è di 28 gradi, domani portatevi l'ombrello perché pioverà, abbiamo fatto una bella sintesi. Noi intanto continuiamo con tanta musica, le più belle canzoni di sempre come abbiamo appena ascoltato, quella di Fiorella Mannoia e alcune delle novità del momento come questa, Annalisa con la sua canzone estiva.

Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, che questa poi è un po' una di quelle canzoni che si mette anche e soprattutto quando ad un certo punto si fa una festa e poi si fanno tutti i grandi sempre verde come questo. Se mi lasci non vale, Julio Iglesias, ma dove lo mettete sta e sta bene secondo me, poi alla fine mette sempre il buon umore a prescindere anche dall'età, forse anzi è una di quelle canzoni in cui alla fine ci si ritrova. Nel frattempo vi dico e vi segnalo, se siete amici, se avete amici a quattro zampe a casa e cercate un viaggio da fare in Italia, sappiate che è uscita peraltro la guida per dove andare con i propri amici a quattro zampe. La

Lonely Planet pet friendly. Mi sento male, ma così è. No, vabbè, dai, una bella cosa, una bella cosa. 20 esperienze in Italia da fare con il cane. Spasso in Abruzzo, per esempio, tra i suggerimenti c'è quello di avventurarsi con il cane nel Parco Nazionale della Maiella, che sicuramente sarà meraviglioso. Ma anche tra i suggerimenti ci sono le cascate di Potenza, San Fele, Basilicata, poi Calabria ovviamente, vabbè, adesso io non vorrei dire quella cosa banale che dicono tutti, ma dove vai vai, in Italia si sta sempre bene. Secondo me si trova anche spazio con l'amico a quattro zampe. Comunque ci sono tutta una serie di consigli dove andare a visitare, fare cose, appunto andare a spasso con il proprio amico a quattro zampe, anche nei vari parchi nazionali, anche una scusa un po' per stare forse un po' al fresco, se vogliamo. Qua in Canada invece ci sono le restrizioni un pochino più severe, però anche qui si può andare, anche se, insomma, lo abbiamo raccontato tante volte, avere un cane per esempio in città è un po' complesso, perché in tanti qui, se si è in affitto, non accettano cani, nei parchi anche non è proprio, insomma, bisogna andarci ma con tutta una serie di restrizioni. Invece in Italia siamo un pochino più liberi in questo senso. Detto questo, noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco. Cercavo una canzone un po' leggera per questo brano canadese dell'ora, che ci mettesse buon umore, tanta spensieratezza, leggerezza. E allora arriva Ariamo Fat con Miami.

ringrazio davvero per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani sempre a partire dalle 10, sempre con Vittoria Zolfini e pure anche con Silvio Orvieto, facciamo la nostra mezz'ora insieme dedicata all'attualità. Noi intanto ci salutiamo invece con una splendida canzone, Edoardo Bennato, È stata tua la colpa, e noi ci sentiamo domani.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanch hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.